0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.
2: Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi. Ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: e senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale. Sì, vogliamo mandare un abbraccio grandissimo proprio a lei e i nostri più calorosi auguri di pronta guarigione ad una persona speciale, punto di riferimento della grande e numerosa famiglia Victory Team di Pavia, Elena, l'imperatrice. Purtroppo a causa di un brutto incidente stradale Elena è momentaneamente costretta a rinunciare al piacere di andare in moto, ma la conosciamo bene. Elena è un vero personaggio, una donna incredibilmente forte che sa il fatto suo, e siamo certi che con la sua grinta e con il preziosissimo aiuto del marito Marco, che salutiamo con affetto enorme, non appena possibile tornerà a macinare chilometri e a riprendersi la strada. Forza Elena, siamo tutti con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5 la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
3: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva.
4: Quando

0: E restiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella, KK.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, la posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutsch Pop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du kurz Zeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du kurz Zeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, e ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT Tempo.

0: En varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Pisa IT og lytter til Radio Motor for Pisa.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Al numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuove entrate ai Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Al numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Al numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissime e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Houston, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

E così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

0: Nel 2002, Moto for Peace realizza la missione La Cina è vicina. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Cina.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi a favore di Asia Onlus per sostenere una piccola clinica di medicina tibetana nelle Qinghai.

0: Nel 2006 Moto4Peace realizza una missione in Medio Oriente attraverso Grecia, Turchia, Siria, Libano.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 2 ambulanze, materiale ospedaliero e sanitario alle autorità e alle comunità di bambini palestinesi presenti in vari campi profughi insediati in Libano.
2: Diario di bordo del 2014.
3: Quaderno de bitácora 2014. 2014 Logbook.
4: Parte da Roma la nuova missione che vedrà impegnati gli uomini di Moto4Peace per 53 giorni sulle strade che attraversano l'Europa e il continente asiatico, fino a raggiungere il Nepal, dopo aver percorso oltre 16.000 chilometri.

0: Colleghi della polizia ceca. La temperatura sale a circa 28 gradi e, alleggerito l'abbigliamento tecnico, cerchiamo di guadagnare più tempo possibile percorrendo le strade statali che ci condurranno verso la capitale del paese, Praga. Ma la fortuna non è dalla nostra parte e così dobbiamo far fronte a decine di chilometri di fila tra camion e lavori in corso che rallentano la nostra marcia. Arriviamo stanchi, solo verso sera, agli alloggi nella periferia di
1: La tappa di ieri è stata una tappa, anche se breve, e faticosa, perché abbiamo scelto, diciamo un modo di dire, scelto un itinerario panoramico, però che passava su una statale infinita, una statale piena di lavori in corso, che poi alla fine di panoramico non ci ha regalato nulla. Oggi abbiamo il meeting con la polizia di Praga, poi ci sarà una breve escursione per la città.
0: Dopo aver recuperato le forze e dormendo così profondamente quasi da non accorgersi del trascorrere della notte, indossiamo le nostre divise per l'incontro ufficiale con i colleghi della polizia ceca che si terrà presso il Museo della Polizia. L'accoglienza è calorosa. Ad attenderci due alti ufficiali di altrettanti reparti. Al termine della proiezione del nostro video istituzionale arriva la consueta pioggia di domande e curiosità su Moto4Peace, alle quali rispondiamo con vero piacere. L'incontro si conclude con uno scambio di presenti a testimonianza del passaggio di Moto4Peace. Prima di tornare in albergo, pur non disponendo di molto tempo, riusciamo a visitare il castello di Praga. È un complesso fortificato risalente al IX secolo e residenza del presidente della Repubblica Ceca dal 1918.

La vista della città dall'alto è incantevole. Attraversata dalla Moldava, Praga si estende per circa 490 km quadrati e conta circa 1.300.000 abitanti. Il suo centro storico è nell'elenco dei luoghi decretati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Ponte Carlo, con la sua torre, le guglie delle chiese che riempiono il centro storico e il castello, sono solo alcune delle bellezze che questa città custodisce. Non dobbiamo dimenticare che Praga è tristemente nota per la Primavera di Praga, un periodo di liberalizzazione politica sotto il dominio dell'ex Unione Sovietica nel 1968, durante il quale il giovane Jan Palach si suicidò dando il suo corpo alle fiamme in piazza San Venceslao.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: New York, 31 luglio 1972. La band, che all'inizio si chiamava Chicago Transit Authority, proprio come la società di trasporti pubblici della metropoli dell'Illinois, e che poi aveva accorciato il proprio nome lasciando quello della più celebre tra le capitali del blues, ha ricevuto il disco d'oro per le vendite ottenuto con Chicago 5, album che contiene il mega hit Saturday Night in the Park. Nato nel campus dell'università di DePaul, nell'Illinois, il gruppo combina rock, jazz, rhythm and blues e una miscela unica e accattivante. È il leggendario manager e producer James William Guercio a notare quel gruppo di ragazzi, a far firmare loro il primo contratto. La voce di Peter Cetera, la chitarra funambolica di Terry Catt, i fiati spumeggianti guidati dal trombonista James Pankow sono gli elementi di forza della band, insieme ad alcune canzoni che entrano di prepotenza nelle classifiche. Ogni album, chiamato semplicemente con il nome del gruppo, è un numero progressivo, contiene almeno due pezzi da classifica. Prima dell'uscita di Chicago 5, la band di Cetera, Catt, Pankow si esibisce per una intera settimana alla Carnegie Hall di New York, il teatro più prestigioso dell'America, dove prima di allora il rock è entrato solo grazie ai Beatles e ai Led Zeppelin. A seguito di quella performance nasce il progetto più celebrato e solido della band, un cofanetto con quattro dischi che raccolgono il meglio delle sette serate nel tempio della musica newyorkese. Tra i brani presenti colpisce la formidabile 55 or 624, un pezzo autobiografico scritto dal tastierista del gruppo Robert Lamb, che descrive le difficoltà di comporre un pezzo alle 4 del mattino, o meglio alle 3.34 o 3.35, cioè a 25 o 26 minuti dalle 4. Ecco il titolo, 25 or 624, appunto.

0: Morta oppure uccisa? In caso di femminicidio, a determinare la percezione delle responsabilità è la scelta delle parole. Un algoritmo di intelligenza artificiale sviluppato dal gruppo dell'italiana Malvina, Università di Groningen nei Paesi Bassi, in collaborazione con l'Università di Pavia, è in grado di prevedere l'effetto che la scelta delle parole può avere nel lettore e determinarne anche il punto di vista. Ogni volta che raccontiamo un evento, diamo, in modo più o meno consapevole, un taglio a quella storia. L'uso di una determinata parola o di un'altra, o di una certa forma grammaticale, fornisce una prospettiva differente dallo stesso identico evento. Il punto di vista di chi scrive in un racconto può avere conseguenze importanti. Ad esempio, uno stesso incidente lo si può descrivere come: un ciclista ha sbattuto su uno sportello aperto. Il guidatore dell'auto ha aperto lo sportello colpendo un ciclista, oppure ancora collisione tra auto e ciclista, tre modi differenti attraverso i quali, nella nostra percezione, assegneremo responsabilità differenti alle due parti coinvolte. Spesso questa tattica o errore voluto è stato protagonista durante la narrazione Covid o della guerra tra Russia ed Ucraina. Gli studiosi hanno fornito a un algoritmo di intelligenza artificiale molte notizie giornalistiche su femminicidi, ad esempio, insieme alle percezioni suscitate da tali notizie in 250 esseri umani sul grado di responsabilità dei partecipanti. L'algoritmo non solo si è dimostrato in grado di prevedere la percezione che un essere umano ha di un determinato racconto, ma può essere usato come strumento per indicare in che modo il testo che produco verrà percepito. Quando scriviamo, ha concluso la ricercatrice italiana, possiamo non essere coscienti dei nostri stereotipi. Il nuovo strumento può segnalarti come scrivere in modo differente per trasmettere al meglio quel che vorresti venga percepito.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.

0: Volevo dire, no niente.
1: L'estate più bella con Radio Moto 4Peace.
2: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto 4Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 Logbook.
3: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Moto for Peace non solo porta nel mondo la solidarietà con le sue missioni, ma ha l'importante compito di stringere rapporti con le polizie dei paesi che attraversa, in una sorta di gemellaggio pronto a dare il via a importanti collaborazioni tra i paesi del mondo, supportate dagli uffici competenti.

0: il tempo vola, ormai siamo abituati. E così via verso Atbasar, ancora 450 chilometri. Una macchina della polizia ci apre la strada sull'unica statale che porta verso sud. La temperatura torna a livelli accettabili, 17 gradi. Intorno a noi ancora centinaia di chilometri di coltivazioni. Da Atbasar ci dirigiamo verso la nuova capitale del Kazakistan, Astana, una delle città più fredde al mondo. Durante l'inverno si raggiungono temperature di oltre 35 gradi sotto lo zero. La tappa prevede 200 km di strada e, con l'asfalto in perfette condizioni, li percorreremo in sole 2 ore, sempre nel rispetto dei limiti di velocità e nella massima sicurezza. Arrivando ad Astana avremo percorso 6.800 km. Saremo così giunti a metà del nostro lungo viaggio tra Europa e Asia. Mancano ancora 23 giorni al termine della missione. Finora tutto quasi è andato liscio, ma sarà così fino a Kathmandu? Scopritelo viaggiando con gli uomini di Moto4Peace nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal.
1: Ciao, soy Verónica Marcos. Yo también, desde Barcelona, España, escucho Radio Moto4Peace, la radio sin fronteras.
2: International Music by Radio Moto4Peace.

0: Il diario di bordo di Moto4Peace.
1: 10 e 11 ottobre 2020, il team di Moto4Peace è nel Piacentino per il Through Adventure Off-Road Academy di Honda. Sentiamo Bernardo Lepore.
2: Sì, stiamo facendo un corso di off-road. Di off-road sarebbe l'Accademia di Honda Italia. È praticamente la scuola che prepara i piloti. Ed è molto molto interessante, anche se pensavo si faticasse tanto di meno.
3: La fatica è dovuta all'impegno, alla difficoltà del circuito, alle condizioni climatiche?
2: La fatica è dovuta a tutto, perché stai su un anello, giri, fare gli esercizi, poi magari ti trovi, ripeto, ad assumere delle posizioni che a te sembrano innaturali, ma sono quelle che poi ti agevolano la guida in fuoristrada. E però per mantenerle, diciamo che è un notevole sforzo fisico, specialmente alle 5 che siamo qua a fine giornata.
3: E come sta andando?
2: No, sta andando bene. Speriamo che non ci rimandano a settembre.

0: Radio Moto for Peace. Contatti senza frontiere.
1: Ciao, sono Riccardo Carduti, rider di Moto for Peace. Ascolta Radio Moto for Peace, la radio per chi insegue i propri sogni on the road, sempre e dovunque.
2: Diario di bordo del 2018.
3: Quaderno de bitacora 2018. 2018 logbook.
4: Ciao a tutti e ben ritrovati nello spazio dedicato al grande evento dell'anno, quindi la missione di Moto for Peace, denominata In Missione per le Missioni. Partenza, come sapete, il 19 aprile prossimo, ma le sorprese non finiscono mai. Di recente abbiamo ascoltato il capo spedizione e presidente della nostra ONLUS, Bernardo Lepore, che saluto e che ci racconterà altri risvolti, purtroppo non sempre positivi, che caratterizzano la grande macchina organizzatrice. Ma direi di iniziare prima con le cose positive. Ce ne sono, vero Dino?
5: Ciao Richard, ciao a tutti gli ascoltatori. È andato a buon fine la realizzazione dei documenti doganali, che anche quelli hanno avuto un costo, e l'attrezzatura si è completata. Abbiamo ricevuto il materiale ultimo che aspettavamo da alcune aziende e niente, siamo carichi, siamo pronti.
4: Senti, ma c'è ancora qualcosa da fare?
5: A questo punto ci manca soltanto da stipulare l'assicurazione sanitaria, poi niente, fare i bagagli e partire.
4: Senti Dino, a proposito del grande lavoro speso per la realizzazione di questa missione, che mi dici?
5: Diciamo che c'è stato un grandissimo lavoro, ma la cosa particolare qual è che ci si prepara magari da 2 anni e poi, caro Richard, siamo costretti a fare le cose sempre negli ultimi giorni, e questo non l'ho mai capita per questa cosa, veramente. Non so se è una cosa classica italiana, però ecco, chiedi una cosa con 2 anni d'anticipo e poi 2 anni dopo ti dicono: ma cos'è che mi avevi chiesto? Che cos'è che ti serviva? Ed è per questo motivo che ci ritroviamo a fare i conti sempre con il tempo. Comunque, un'altra cosa che mi premeva dirti è che questo viaggio, che è battezzato, come avete ben detto, In Missione per le Missioni, si potrebbe chiamare anche in un altro modo. Questo è il viaggio delle mancate promesse, caro Richard, delle mancate promesse. Tu non immagini quante promesse abbiamo ricevuto di sostegno a questa missione, che ricordo a sostegno dei missionari cattolici che svolgono un lavoro importantissimo in Africa meridionale, perché in questi giorni specialmente che noi parliamo, di cosa parliamo, qual è l'argomento più attuale? L'immigrazione, il sostegno, l'aiuto. Ebbene, avevamo tanti potenziali, come dire, sponsor, chiamiamoli così, io preferisco chiamarli sostenitori, come hanno ricevuto diciamo l'idea di quello che sarebbe stato poi il progetto, si sono tirati indietro, e questo purtroppo per noi è stata una botta veramente grande, perché tu parti con delle premesse e poi ti ritrovi praticamente da solo e risolvere tutto in brevissimo tempo.
4: Dino, poco fa mi accennavi di un grande lavoro delle nostre ambasciate all'estero e so che vorresti fare delle precisazioni al riguardo.
5: Una nota che ci tenevo molto, molto, molto a dirlo in questa brevissima intervista è la nostra diplomazia all'estero. La nostra diplomazia, quando dico diplomazia parlo di ambasciate e consolati, è veramente fatta di gente preparata e gente eccezionale. Veramente, secondo me, i nostri rappresentanti diplomatici all'estero sono un fiore all'occhiello del nostro paese.
4: Bene, con questa bella notizia concludiamo l'appuntamento speciale con Bernardo Lepore. Ciao Dino, in bocca al lupo per tutto.
5: Ok, caro Richard, un caro abbraccio e a risentirci, a presto. Ciao ciao.

0: Alta rotazione. Tre successi senza interruzione.
1: Alta rotazione. Tres golpes sin interrupción.
2: High rotation. Three hits without interruption.

Negli anni 70 la Svezia non era ancora considerata una grande potenza della musica pop internazionale. Eppure, proprio lì, tra Stoccolma e Göteborg, stava per nascere uno dei gruppi più famosi della storia.

0: iniziò con quattro giovani artisti che avevano già intrapreso percorsi musicali separati. Björn Ulvaeus era cantante e chitarrista di un gruppo folk molto popolare in Svezia, gli Otenani Singers. Benny Andersson, invece, era il tastierista degli Harpstar, una delle band più amate dal pubblico svedese negli anni 60. Entrambi avevano talento per la scrittura musicale e una forte passione per le melodie pop. Le loro strade si incrociarono nel 1966 durante una tournée. Tra i due nacque subito un'intesa artistica straordinaria, cominciarono a scrivere canzoni insieme e scoprirono di avere gusti musicali molto simili. Nel frattempo anche Agneta Faltskog e Annifrid Lyngstad, conosciuta da tutti come Frida, stavano costruendo le loro carriere. Agneta era già una celebrità in Svezia grazie alla sua voce limpida e alle sue canzoni romantiche. Aveva scritto il suo primo successo da adolescente e il pubblico si era innamorato immediatamente del suo stile. Frida invece aveva un timbro più caldo e intenso, era cresciuta ascoltando jazz e musica americana e si era fatta conoscere partecipando a concorsi musicali e programmi televisivi. Alla fine degli anni 60 accadde qualcosa che cambiò tutto. Björn incontrò Agneta durante uno spettacolo televisivo, mentre Benny conobbe Frida poco tempo dopo. Le due coppie iniziarono a frequentarsi e ben presto si capì che, oltre all'amore, esisteva anche una fortissima connessione musicale. Cominciarono così a cantare insieme quasi per gioco. Quando le quattro voci si unirono, il risultato fu diverso da qualunque cosa si ascoltasse in quel periodo. Armonie perfette, melodie immediate e un suono moderno che mescolava pop, folk e influenze disco. Nel 1972 decidono di trasformare quell'esperimento in un vero gruppo. Il nome arriva dalle iniziali dei loro nomi: A da Agneta, B da Björn, B da Benny e A da Annifrid, e quindi ABBA. All'inizio il gruppo ottenne un successo moderato in Scandinavia, ma il vero momento decisivo arrivò nel 1974. Quell'anno infatti parteciparono all'Eurovision Song Contest con una canzone dal ritmo travolgente, Waterloo. Salirono sul palco con costumi scintillanti, stivali luccicanti e una energia completamente diversa rispetto agli altri concorrenti. La loro esibizione fu davvero esplosiva. Waterloo vinse l'Eurovision e trasformò gli ABBA in star internazionali. Da quel momento iniziò quindi una delle carriere più straordinarie della musica pop. Negli anni successivi pubblicarono una serie impressionante di successi mondiali, da Mamma Mia a Fernando, da SOS a Knowing Me, Knowing You, Take a Chance on Me e soprattutto Dancing Queen, considerata ancora oggi una delle canzoni pop più famose di tutti i tempi. Gli ABBA riuscivano a creare brani immediatamente riconoscibili, melodie allegre, ritornelli irresistibili e arrangiamenti sofisticati, ma dietro quelle canzoni luminose si nascondevano spesso emozioni profonde. Molti dei loro testi, infatti, parlavano di amori finiti, nostalgia, fragilità. Con il passare degli anni, infatti, anche i rapporti personali all'interno del gruppo iniziarono a cambiare. Björn e Agneta si separarono alla fine degli anni 70, poco dopo si lasciarono anche Benny e Frida. Nonostante tutto continuarono però a lavorare insieme e trasformarono il dolore personale in musica. Una delle canzoni simbolo di questo periodo fu The Winner Takes It All, interpretata da Agneta con una intensità emotiva straordinaria. Ancora oggi la considerano una delle più grandi ballate pop mai scritte.
1: The

Nel 1982, dopo anni di tour e successi, gli ABBA decidono di fermarsi. Non ci fu un vero e proprio annuncio ufficiale di scioglimento, semplicemente smisero di incidere insieme. Eppure la loro musica non sparì mai. Le nuove generazioni continuarono a scoprire le loro canzoni attraverso la radio, attraverso film e musical. Negli anni 90 e 2000 il successo degli ABBA tornerà enorme grazie al musical Mamma Mia, costruito sulle loro canzoni e successivamente al celebre

gruppo diventò così immortale anche per chi non era nato durante gli anni 70. Poi, quando ormai nessuno se lo aspettava più, arrivò una sorpresa storica. Nel 2021 gli ABBA tornarono insieme con un nuovo album, Voyage, pubblicato quasi 40 anni dopo l'ultimo disco. Per accompagnare il progetto crearono anche uno spettacolo innovativo con degli avatar digitali realistici, chiamati Abbatar, capaci di riportare sul palco le versioni giovani del gruppo. Fu la dimostrazione definitiva che la loro musica non apparteneva soltanto al passato. Gli ABBA avevano attraversato generazioni intere senza perdere la loro forza. Quindi la loro storia è stata quella di quattro artisti che, partendo dalla Svezia, riuscirono a creare un linguaggio universale fatto di melodie, emozioni e canzoni che ancora oggi fanno cantare milioni di persone in tutto il mondo.

0: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
1: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
2: Ciao a tutti, sono Ermanno da Roma e anch'io ascolto Radio Moto for Peace.
3: Anno 2000, Moto for Peace realizza la sua prima missione a Capo Nord. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia.
4: Scopo della missione:
3: raccolta fondi a favore della ricerca contro le sindrome atassiche.
5: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
7: Music in the mix with your favorite DJ.

0: ascolterai successi indimenticabili, canzoni che hanno fatto storia, associerai ad essi i tuoi ricordi di vita e la musica del XX secolo. A rotazione, qui su Radio Moto for Peace.
1: Solo le più belle. E la nostra scelta musicale quotidiana, tutti i giorni in random, sulla Radio Senza Frontiere.
2: Only the most beautiful ones. It is our daily music choice, every day in random on the Radio Without Frontiers.
3: No puedo creer que lo hayamos conseguido. Solo las más bellas. Es nuestra elección musical diaria, todos los días al azar, en la Radio Sin Fronteras.
4: Solo le più belle di Radio Moto for Peace. Sono la colonna sonora dei miei giorni.
5: Radio Moto for Peace. Your station. Your station.

0: Sudamericano, ole, música latina, hola, el gallo moto for peace, Sudamericano.
1: Es la hora de Sudamericano.
2: It's time for Sudamericano.
3: È tempo di Sudamericano.

0: Musica che emoziona, note che raccontano. Questa è la tua selezione Slow, il suono del cuore.
1: Music that moves, notes that tell. This is your slow selection, the sound of the heart.
2: De la musique qui émeut, des notes qui racontent. Voici votre sélection slow, le son du cœur.

0: unreleased broadcasts, voices from the past, mythical radio stations that no longer exist. A concentrate of exclusivity with Radio Long Ago, every evening and every night on Radio Moto 4 Peace.
1: Va ora in onda Radio Tanto Tempo Fa, estratti di trasmissioni radiofoniche di radio o personaggi che non ci sono più. In questa edizione Richard Shu su Radio Energie di Reggio Calabria.
2: Prima puntata del mese di agosto, finalmente, mese di agosto tanto atteso, poi il mese di agosto è il mese delle sagre, delle feste, insomma un sacco di cose durante questo mese, e poi ci sono anche le mie vacanze, consentitemelo di dirlo, finalmente tra pochissimo partirò anch'io in vacanza, devo resistere ancora un po' di giorni e poi finalmente a bordo della mia moto raggiungerò le coste dell'Adriatico, però dal versante ex jugoslavo, visto che mi recherò in Croazia quest'anno e poi da lì insomma girerò ancora tante cose. Allora, Alexia con Dimmi Come, la versione remix su Energy, è stata la canzone scelta da Luisa, che tramite SMS si è in un certo senso resa protagonista del nostro primo spazio dedicato alla musica che scegli solo tu con il DJ Anche Tu, praticamente un appuntamento presente uno ogni ora durante Metropolis, quindi ne avremo altri due. Se vi volete in un certo senso prenotare, beh, fatelo immediatamente inviando un SMS al numero 339 40 99 069, ripeto 339 40 99 069, oppure in segreterie telefoniche tramite il seguente numero 0965 30 78 69. Esiste anche una mail che è la seguente: energy@radioenergy.it. Energy scritto sempre alla francese, quindi energy, ok? Restate con noi, tra poco una notizia interessante. Sapete di che cosa si tratta? Beh, di lui che è inibito da una lei che è volgare, lo dice un'indagine di un mensile. A smontare il maschio a letto non è la stupidità o la bruttezza della donna, ma il suo linguaggio volgare e aggressivo. Questo tra poco qui a Metropolis. Facciamo una piccola pausa, tra poco.
3: Ascolta questo comunicato.
2: Nella meravigliosa cornice del lungomare di Reggio Calabria, sapete cosa succede? La prima due giorni nel sud Italia, dedicata agli appassionati delle due ruote, che fanno della motocicletta uno stile di vita. Come me, villaggio globale, musica, animazione e super divertimento in una kermesse internazionale all'insegna della libertà, con il casco sempre ben allacciato. Sabato 28 e domenica 29 settembre, lungomare di Reggio Calabria, zona Lido comunale. Vi aspettiamo motorizzati e non alla festa del motociclista Memorial Cecio Condò.
4: Estate, Radio Energy.
2: Grazie ad un'indagine vediamo di scoprire insieme uomo e donna e le loro preferenze. Non fa niente se lei è stupida o timida, qualità che non inibiscono il maschio a metterlo in difficoltà a letto, e la donna troppo volgare, aggressiva. Lo dice un'indagine di un mensile. La ricerca sull'universo erotico maschile si basa sulle risposte date da 500 maschi di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Non è che ci siano tante differenze tra la fascia dei ventenni e quella dei trentenni. Non presenta grandi differenze, solo qualcuna. Ad esempio, alla domanda su quale sia il momento della giornata preferito per fare sesso, tra i ventenni domina la risposta è indifferente, 45%, così come tra i trentenni, percentuale un po' più bassa, cioè 35%. E un 13,3% invece dei ventenni che dice di aver finto qualche volta l'orgasmo, percentuale che scende all'11,7% tra i trentenni. Tra i più giovani il sedere è la parte preferita in una donna, addirittura 38,3%, mentre crescendo l'età è il seno, 28,3. Il sondaggio fornisce percentuali ma non spiegazioni. Alla domanda che cosa ti smonta di più a letto, 20 anni o 30, la risposta è sempre la stessa: il linguaggio volgare, seguita dall'aggressività, che poi la donna sia un'oca preoccupa solo un 1,7% dei trentenni. Per una donna che ci sta la prima sera perde interesse il 40% dei trentenni e il 33% dei ventenni. Insopportabile inoltre per tutte le età, analizzato date il fatto che la partner, dopo l'amore, accende la televisione o la sigaretta. Il 48,3% dei ventenni pensa che per una donna le dimensioni maschili siano importanti, mentre fra i trentenni la percentuale scende al 36,7%. E soddisfatti delle proprie dimensioni si dice il 78,3% dei ragazzi e il 71,7% dei maturi.

0: Radio Tanto Tempo Fa vi ha appena proposto un estratto di Radio Energie del 2001 insieme a Richard Hsu.
1: Tutto ciò che vi siete persi di Richard Hsu e delle tendenze metropolitane nel programma Rivelazione dell'anno.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

ogni giorno in modalità random su Radio Moto4 Peace. Arrivano le notizie più piccanti, senza filtri, direttamente da Cocktail Magazine con Richard Chu.

0: Cocktail Magazine. Un motivo in più per saperne di più.
1: Che cosa succede agli adolescenti se non dormono abbastanza? Gli adolescenti dovrebbero dormire circa 9 ore a notte, invece dormono sempre di meno, con grandi variazioni a seconda dell'area geografica. Secondo gli esperti sono dati preoccupanti, dato che studi sempre più dettagliati rivelano che la carenza di sonno ha conseguenze negative sulla loro salute, in particolare sull'apprendimento e sul comportamento. Una nuova ricerca pubblicata su Lancet Child and Adolescent Medicine ha seguito per 2 anni 8.323 bambini di età compresa fra i 10 e i 9 anni, suddivisi in 2 gruppi. Coloro che dormivano almeno 9 ore per notte, ovvero la quantità minima raccomandata dall'American Academy of Sleep Medicine per la fascia di età compresa fra i 6 e i 12 anni, e coloro che invece dormivano meno. I risultati mostrano che questi ultimi tendono ad avere difficoltà cognitive nel processamento delle informazioni, nella memoria e così via, e anche di tipo comportamentali. Quindi, per venire incontro alle esigenze fisiologiche dei più giovani, una risposta sembra essere quella di posticipare l'ingresso a scuola. Le sperimentazioni in tal senso, condotte all'estero e anche in Italia, dimostrano che la soluzione è percorribile e che funziona. La ricerca, pubblicata anche sulla rivista Nature and Science of Sleep, ha trovato che gli studenti che avevano la possibilità di alzarsi un'ora dopo al mattino avevano migliori risultati scolastici, livelli maggiori di attenzione e facevano anche meno assenze.
2: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio, my one and only.
3: Va ora in onda solo le più belle.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
16: E sii protagonista dei progetti umanitari di Moto for
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
17: Nel 2009 Moto for Peace realizza la missione Africa nel cuore. Attraverso Camerun, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Mali, Senegal.
18: Scopo della missione:
17: raccolta fondi, oltre a materiale logistico e sanitario, in favore dell'organizzazione spagnola Selva Camerun, che opera a Bukao, Camerun.
19: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio Moto for Peace, Sudamericano.
20: Es la hora de Sudamericando.
21: It's time for Sudamericando.
20: È tempo di Sudamericando.

0: Perché il taxi si chiama così? L'origine del termine taxi ha diverse teorie. Una di esse è legata alla famiglia nobiliare tedesca Thurn and Taxis, che aveva il monopolio della distribuzione postale in Europa. Utilizzando carrozze trainate da cavalli per la posta, estesero il loro servizio al trasporto passeggeri. Un'altra teoria suggerisce che taxi derivi dall'aggettivo greco tachus, che significa veloce, un riferimento alla rapidità dei mezzi di trasporto. Una terza ipotesi collega il termine tax, costo, presente nella parola tassametro, inventato nel 1891 da German Wilhelm Braun. In Italia il primo taxi a motore italiano, chiamato Fiat Tipo 1, fu prodotto nel 1908. Durante il regime fascista Mussolini promosse una campagna per eliminare parole straniere dal linguaggio quotidiano, sostituendo taxi con tassì. Questa scelta vinse un concorso bandito da un giornale romano nel 1932.
1: The time has come for soundtracks on Radio Moto 4Peace.
2: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto 4Peace.

0: Ciao, sono Mario Di Carlo, anche io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Burt Bacharach, nato a Kansas City, il 12 maggio 1928 fu uno dei più prolifici e famosi compositori di musica leggera, solitamente lavorando in collaborazione con il paroliere Hal Davis. Dopo il servizio militare, nei primi anni 50, trovò presto lavoro come direttore d'orchestra e arrangiatore presso diverse case discografiche. Lavorò anche per 3 anni nei Nights Club con Marlene Dietrich. Verso la fine del decennio cominciò quindi ad affermarsi anche come autore con Story of My Life, una hit di Marty Robinson negli Stati Uniti e di Michael Holiday in Gran Bretagna, e con Magic Moment, che fu numero uno in Gran Bretagna, interpretata da Perry Como. Nei primi anni 60 cominciò la collaborazione con Dionne Warwick, per la quale Bacharach e Hal David scrissero molte canzoni che oggi vengono considerate dei classici, da Walk On By a Anyone Who I Had Hurt, a This Girl In Love With You, a Say A Little Prayer. Burt Bacharach cominciò anche a lavorare per l'industria del cinema, dapprima grazie al suo matrimonio con l'attrice Angie Dickinson, che arrangiò What's New Pussycat, il cui tema di testo lanciò anche Tom Jones in Inghilterra, e Butch Cassidy, per cui ricevette 2 Oscar, uno per l'arrangiamento, l'altro per il tema conduttore Raindrops Keep Falling On My Head. Ebbe anche una hit in Gran Bretagna con Trains and Boots and Planes e scrisse le musiche per il grande successo di Broadway Promise Promise. Bacharach, che occasionalmente appare anche in concerti con la sua orchestra per la A&M. Il suo notevole successo è probabilmente dovuto al fatto che ha portato un nuovo concetto nella composizione leggera, visualizzando insieme l'arrangiamento e la melodia e rendendoli praticamente una cosa sola.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Forbis. I nuovi talenti su Radio Moto Forbis.
4: Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto Forbis, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto Forbis. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.
5: Solar plant went live 10 years ago and was supposed to produce clean power for at least 30 years.
6: L'Ivanpa Solar Electric Generating System, la più grande centrale solare termoelettrica al mondo al momento della sua inaugurazione, chiuderà i battenti. Costruita nel 2016 nel deserto del Mojave in California, questa mastodontica struttura copriva ben 14,24 km quadrati e vantava tre torri alte come grattacieli, circondate da 300.000 specchi. Un progetto da 2,2 miliardi di dollari con 1,6 miliardi finanziati dai contribuenti. Ma oggi fallimento economico, inefficienza tecnologica e un nuovo problema. Cosa fare con le tonnellate di rifiuti lasciati indietro? L'Ivanpa produceva il 30% dell'energia solare termica degli Stati Uniti, ma non è bastato. I costi di gestione, la bassa resa e la dipendenza da sussidi pubblici ne hanno decretato la fine. E ora, mentre gli ambientalisti promuovono la transizione verde, nessuno sa come smaltire gli enormi rifiuti tecnologici di questo fallimento. I verdi tacciono, intanto nel deserto restano solo torri abbandonate e specchi spenti. Il simbolo di un sogno energetico infranto.

0: Nel 2025 Moto for Peace realizza la missione Roma Capo Nord Roma, 11.000 km in 30 giorni.
1: Attraverso
0: Italia, Austria, Germania, Svezia, Norvegia, incluse le isole Lofoten, Finlandia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: questa volta di tipo commemorativo. Il team ha ripercorso lo stesso itinerario del 2001, anno e viaggio in cui Bernardo Lepore ha partorito l'idea di Moto for Peace.
2: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.
3: Está escuchando Radio Moto for Peace, una web radio sin ánimo de lucro, vinculada a la asociación Moto for Peace, registrada como organización del tercer sector de la República Italiana. La asociación y esta web radio no tienen ánimo de lucro, sino que realizan donaciones. Desde 2001, organizan misiones humanitarias por todo el mundo.
4: You are listening to Radio Moto for Peace, a non-profit web radio. Link to the Moto for Peace Association, registered as a third sector entity of the Italian Republic. The association and this web radio do not profit but donate. They have been engaged in organizing humanitarian missions around the world since 2001.
0: La mia gomma non fa una piega.
5: Behind, dietro le storie della musica.
6: This one's called Wonderwall.
7: Wonderwall non è solo una canzone, ma un muro dove un'intera generazione ha scritto l'inno per le sue speranze. È il 1995, gli Oasis sono all'apice del loro successo e sull'orlo di un'implosione. Liam e Noel Gallagher si odiano, si amano, si urlano addosso, si prendono a botte nei camerini, sul palco durante il soundcheck e nelle interviste rilasciate ai giornali. Ma poi arriva lei, non una bella donna, ma una bella melodia, quella di Wonderwall, che è il paradosso perfetto, una canzone dolce, fragile, figlia del caos e scritta in un momento di caos totale all'interno del gruppo. Non parla né di una donna, non parla di amore, ma parla di attese, di possibilità, di qualcuno che forse ci salverà da noi stessi. E quella parola, Wonderwall, muro delle meraviglie, non esiste neanche. Noel, guarda caso, l'ha rubata a George Harrison da un suo vecchio disco solista e la trasforma in un rifugio per milioni di giovani anni in cerca di qualcosa. Liam afferma di non aver mai capito che cosa volesse dire veramente Wonderwall. Con quel suo accento mancuniano, tagliente come una chitarra distorta, dice: ma sì, canto quello che mi passa e non devo capirlo. E forse il segreto sta proprio lì. Wonderwall diventa quello che ciascuno di noi vuol sentirsi dire. Puoi amarla, puoi odiarla, ma non puoi fare a meno di cantarla anche se non la sopporti più. E forse il suo segreto è tutto lì.

0: Adesso spazio a Moto News con Marco Veronese.
1: La CRF 1100L Africa Twin è disponibile in due allestimenti: la versione standard con sospensioni meccaniche e la versione ES con sospensioni elettroniche Showa Era. Entrambe le versioni sono equipaggiate con ruote da 21 pollici all'anteriore e 18 al posteriore, ma ora le ruote sono a raggi, tangenziali e tubeless. Il motore è un bicilindrico parallelo Unicam da 1084 cm3 che eroga 102 cavalli a 7500 giri e una coppia di 112 Nm a 5500 giri. Questa rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Questo rappresenta un notevole aumento della coppia rispetto al modello precedente. Gli aggiornamenti all'aspirazione includono i condotti più larghi e cornetti di aspirazione più lunghi. Il silenziatore di scarico è stato migliorato per adattarsi ai cambiamenti nell'aspirazione. La versione ES è equipaggiata con sospensioni elettroniche Showa Era che consentono di regolare il precarico nel monoammortizzatore anche in movimento. Questo migliora l'adattabilità della moto alle diverse condizioni di guida. La carenatura, il cupolino e i fianchetti posteriori sono stati ridisegnati per offrire maggiore protezione e un aspetto più moderno. Il parabrezza è regolabile su 5 posizioni. La moto è dotata di una piattaforma inerziale IMU a 6 assi che supporta diverse funzioni di assistenza alla guida, tra cui il controllo di trazione HSTC, il controllo dell'impennata e l'ABS cornering. Ci sono anche 4 riding mode preimpostati e 2 personalizzabili. La strumentazione è un display TFT touch a colori da 6 pollici e mezzo con funzionalità come Apple CarPlay, Android Auto e connettività Bluetooth. In sintesi, la nuova Africa Twin 2024 offre una serie di miglioramenti significativi in termini di prestazioni, tecnologia ed equipaggiamento, rendendola una scelta interessante per gli amanti delle moto adventure. La gamma estesa offre opzioni per una varietà di piloti dal fuoristrada all'uso su strada.
2: This is my only favorite station, playing the best songs on the radio.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2012 Moto for Peace realizza la missione Syrian Sirens. Attraverso Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Serbia, Bosnia, Croazia.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 3 ambulanze completamente equipaggiate, materiale sanitario e didattico a 2 ONG che si occupano di assistenza ai disabili ad Aleppo e a Damasco. Le colonne sonore più belle di sempre, solo qui su Radio Moto for Peace. Adesso.

0: Ci perdiamo.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
2: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Lasciamo Minsk. La strada lentamente si sta asciugando. Un timido sole si affaccia tra le nubi. La temperatura non è né alta né bassa e non c'è vento. La condizione perfetta per viaggiare. Attraversiamo la città senza incontrare traffico. Scortati dai colleghi bielorussi, ci dirigiamo verso il confine con la Russia, percorrendo agevoli strade che tagliano la campagna. Malgrado le grandi distese verdi, il terreno di questo paese però non è così fertile come sembra. E la Bielorussia mantiene alta la sua economia grazie alle risorse del sottosuolo, oltre a uno sviluppo industriale della metalmeccanica, dell'informatica e della microelettronica. Alla fine degli anni Ottanta, con il disastro ecologico causato dall'incidente al reattore nucleare di Chernobyl, l'economia della Bielorussia fu gravemente danneggiata dalla contaminazione delle regioni meridionali del paese. Furono persi interi allevamenti e intere coltivazioni, causando il blocco delle già esigue esportazioni di cereali e carne bovina. Proseguiamo spediti verso il confine, ma prima di raggiungerlo ci fermiamo per una sosta. È il momento di salutare i colleghi che ci hanno scortato durante il nostro passaggio in questo paese. Si scherza, ci si scambia indirizzi e abbracci. Ma il tempo è tiranno e forse a volte è meglio così. Non hai il tempo per capire, saluti tutti e via, sei di nuovo in sella verso una nuova meta. Sei tu, il sound del motore, il rumore del vento e i tuoi pensieri. Il viaggio prosegue verso Mosca e finalmente raggiungiamo il confine dove, con grande sorpresa, non incontriamo né dogane né controlli passaporto. E questo grazie all'Unione Doganale Eurasiatica, istituita nel 2010, che comprende Bielorussia, Russia e Kazakistan. Il viaggio prosegue su un'agevole strada a quattro corsie. Il panorama non cambia molto rispetto alla Bielorussia. Distese verdeggianti e boschi.
3: Maxi Mega Mix. I successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.

0: Moto4Peace è sempre più multimediale. Siamo presenti su tutti i social network, su diversi siti internet, in video sul canale tematico di YouTube e naturalmente in audio con Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Moto4Peace, your station.

0: Bill Gates is backing the first high altitude experiment of one radical climate change solution.
1: Recentemente il canale statunitense CNBC, con una stima di circa 15 milioni di spettatori al mese, ha trasmesso al pubblico uno speciale sulle scie chimiche intitolato Soluzione radicale al cambiamento climatico. Si chiama Geoingegneria solare ed è molto controverso, riconosce facilmente il canale americano, sottolineando che Bill Gates sta finanziando il progetto. Migliaia di aerei volerebbero in alto e utilizzerebbero ugelli per iniettare milioni di tonnellate di particelle che riflettono la luce nella stratosfera. Ciò creerebbe una sottile nuvola chimica di queste particelle attorno all'intero pianeta, impedendo a parte della luce solare di raggiungere la superficie. La domanda che si pongono tutti quelli che alzano gli occhi al cielo è ovviamente se questo programma, al quale anche l'Unione Europea sta ufficialmente prendendo in considerazione, non sia già stato lanciato. Robert Kennedy, appena entrato nella squadra di Trump, ha risposto in maniera molto esplicita: fermeremo questo crimine.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Il viaggio in moto offre una straordinaria sensazione di libertà e avventura, richiedendo accessori di qualità per garantire comfort. In questa puntata di Moto News mi focalizzerò sul

0: tempo reale. I costi variano a seconda della marca. Il mio consiglio? Non prendete il più caro, ma neanche il meno caro, e preferite un kit che abbia un costo medio.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: Oggi parliamo di Rick Rubin, musicista punk ma di scarso successo. Frederick Jake Rick Rubin fonda nel 1983 un'etichetta indipendente, la Def Jam Records, pur di pubblicare un album della sua band. Però ben presto capisce che gli riesce meglio fare il produttore discografico. Coglie il potenziale della nascente scena hip hop newyorkese, produce il debutto di LL Cool J e diventa amico dei Public Enemy. Capisce anche che il mix tra rap e heavy metal potrebbe essere esplosivo. Inventa così i Beastie Boys e mette insieme l'allora improbabile duetto Aerosmith Run DMC. Ma per assumere i carismi di movimento di massa, il rap ha bisogno di un detonatore che il ghetto non gli può dare. È necessaria quindi un'eco straordinaria che soltanto le classifiche possono fornire. A colmare il gap ci pensa ancora una volta una band bianca che, sposandone ritmi e contenuti, riesce nell'impresa di arrivare in breve tempo alla vetta delle chart non solo di musica specializzata, ma addirittura di quelle pop. Sono appunto i Beastie Boys, un trio newyorkese che nasce come hardcore punk, ma che ben presto, stimolato da Rick Rubin, produttore fondatore appunto, come detto, della mitica etichetta Def Jam, diventano l'immagine luminosa dell'hip hop. Dopo aver scandalizzato il pubblico aprendo i concerti del Like a Virgin Tour di Madonna nel

1985, Mike D e soci, facendosi trainare dal singolo You Gotta Fight for Your Right to Party, portano incredibilmente il loro License Skill nel 1987 a sbaragliare qualsiasi concorrente. Con lui decoleranno anche i Black Crowes prima e i Red Hot Chili Peppers poi. Nel 1993 fa morire la Def Jam con annesso funerale, bara e corone di fiori, e fa nascere la American Recordings, che contribuirà alla resurrezione artistica di Johnny Cash, ma questa è un'altra storia.

0: crollano.
1: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
2: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
3: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Radio Moto for Peace presenta
1: Coming Soon Radio.
0: Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
16: Nel 2011 Moto for Peace realizza Crossing in China, percorso interno attraverso 14 province della Repubblica Popolare Cinese.
17: Scopo della missione:
16: raccolta fondi in favore della Charity China Foundation, che opera a favore delle vittime del disastroso terremoto che nel 2008 ha colpito la regione del Sichuan.

0: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Spazio, ultima frontiera.
2: Questi sono i viaggi della nave stellare
3: Enterprise, nella sua missione diretta
4: all'esplorazione di strani nuovi mondi,
5: alla ricerca di nuove forme di vita
6: e di nuove civiltà,
7: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
8: Una delle sfide da affrontare quando si pianifica un viaggio nello spazio è quella di proteggere gli astronauti dalle radiazioni che sono generalmente causate dalle particelle energetiche solari o dai raggi cosmici galattici, il flusso di ioni e protoni provenienti dall'esterno del sistema solare. Per ripararli dai danni derivanti dall'esposizione a queste radiazioni, costruiamo le navicelle spaziali con materiali schermanti. Ora, un team dell'Università di Leoben, Austria, ha scoperto una nuova lega di alluminio che riesce a schermare le radiazioni 100 volte meglio delle leghe metalliche usate finora e potrebbe quindi essere utilizzata nella costruzione di nuove navicelle spaziali e dei reattori nucleari al loro interno. La nuova lega di alluminio è frutto di diversi anni di tentativi e fallimenti. Nel 2019 il team austriaco aveva già inventato un materiale che sembrava riunire tutte le caratteristiche necessarie, ma alla fine, era risultato troppo fragile per essere utilizzato nella costruzione di navi spaziali. La lega, nata dall'unione di alluminio e magnesio con zinco e rame, era molto dura ma poco flessibile, quindi si frantumava con relativa facilità. Ora gli studiosi hanno scoperto che portando quella lega a una temperatura di oltre 200 gradi centigradi, la sua struttura si modifica e diventa da micrometrica a nanometrica, ovvero con granelli molto più piccoli. Questo fa sì che il materiale diventi molto più flessibile e resistente. E schermi e così le radiazioni 100 volte meglio della lega di alluminio 60-61, attualmente la più utilizzata nella costruzione di navicelle spaziali. Una volta dimostrata la possibilità di produrlo su larga scala, questo materiale potrebbe anche servire a costruire reattori nucleari modulari o strutture che ci permetteranno di colonizzare Marte o la Luna.
0: È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.
9: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How I wish that

0: Ciao, sono Glory Lu Tiong e anch'io ascolto Motor for Peace, la radio senza frontiere.
1: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers. It's not-

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Jim Capaldi, di origini italiane, è stato uno dei fondatori del gruppo inglese Traffic. Suonava la batteria e scriveva anche i testi. Ha registrato i suoi primi due album solo nel 1972 e nel 1974, quando ancora suonava nei Traffic. Quando il gruppo però si è sciolto, alla fine della tournée americana del 1974, Capaldi decise di seguire completamente la sua carriera da solista. È entrato nelle classifiche inglesi dei 45 giri nel 1975 con il rifacimento di Love Hurts di Roy Orbison. Il terzo album è stato registrato in parte in Alabama con i session men dei Muscle Shoals, Roger Hawkins e Barry Beckett. In parte a Londra invece con la collaborazione di Steve Winwood, ex tastierista dei Traffic, Chris Spedding e Paul Kossoff. Da questa collaborazione nel 1983 farà centro nelle classifiche di tutto il mondo con un grande successo, That's Love.

0: Nel 2003 Moto for Peace realizza il Tour dell'Unione Europea attraverso Francia, Spagna, Belgio, Olanda, Svizzera, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Danimarca.
1: Scopo della missione:
0: coinvolgere i colleghi delle polizie europee nel progetto Moto for Peace.
2: International Music by Radio Moto for Peace.

0: E mi rivolgo adesso a tutti i bambini e ragazzi. Ebbene, dal 29 maggio sarà finalmente possibile tornare al mare. Scusate un dettaglio, dal 29 maggio del prossimo anno. Arrivederci a tutti. Andiamo, regà, che c'ho da fa'?
1: Costume!

Amo? Che bello. La spiaggia tutta per noi.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
5: Behind! Dietro le storie della musica.
6: Cocktail Magazine.
7: Il mondo sta diventando un deserto. Deforestazione, sfruttamento eccessivo ed edificazione selvaggia stanno trasformando il suolo terrestre in una sterile miscela di polvere e sabbia. Gli Emirati Arabi conoscono bene la desertificazione. Qui la sabbia costituisce circa il 75% del territorio. Alcuni scienziati sono venuti a Dubai per assicurarsi che il potenziale nascosto della sabbia non scivoli via tra le dita. La sabbia è già la seconda risorsa naturale più utilizzata dopo l'acqua, pensate. Ne ricaviamo prodotti di uso quotidiano, dal vetro ai cosmetici, ma anche oggetti high-tech come i pannelli solari, è usata soprattutto nell'edilizia. Nel 2019 nel mondo si è speso oltre €1 miliardi per l'importazione di silice e quarzo. Gli Emirati sono il quarto importatore. Granelli della zona sono infatti privi della densità e della ruvidità necessarie per i materiali di costruzione, ma è allo studio un processo che utilizza enzimi provenienti da microorganismi in modo che agiscono come un collante fra i granelli di sabbia. La desertificazione costa all'Unione Europea decine di miliardi di euro all'anno per combattere la perdita d'acqua dolce e di colture. Entro il 2050 potrebbe essere colpito il 90% del territorio terrestre. Il mondo si trova di fronte a una crisi della sabbia che viene estratta più rapidamente di quanto non venga ricostituita, distruggendo interi ecosistemi e terreni coltivabili.

Se decidi di sostituire lo scarico della tua moto con un terminale omologato, lo puoi fare senza aggiornare la carta di circolazione, in quanto il terminale, per la legge italiana, è ritenuto dal 1996 dispositivo di sostituzione. Bisogna però circolare portando sempre con sé il foglio di omologazione rilasciato dal produttore dello scarico.

0: rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Nel 2001 Moto for Peace realizza missioni in Kosovo. Attraverso Montenegro e Kosovo.
1: Scopo della missione:
0: donazione di generi alimentari, materiale didattico e sanitario ad una enclave della città di Pec, Kosovo.
2: Internet è un mare ricco di opportunità e informazioni, ma nasconde anche dei pericoli.
3: Uno di questi è il cyberbullismo.
2: Una forma di violenza che passa attraverso le tecnologie digitali.
3: Pressioni psicologiche, molestie, aggressioni, ricatti, furti di identità digitale, manipolazioni.
2: Se sei in difficoltà, dillo a qualcuno di cui ti fidi, oppure rivolgiti al 114 Emergenza Infanzia o alla Polizia Postale.
3: Impara a proteggerti, naviga sicuro. Tutte le informazioni su famiglia.governo.it. Iniziativa del Dipartimento per le Politiche della Famiglia. Della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Maxi Mega Mix, i successi che conosci già, ma forse non in queste versioni.
5: Music in the mix with your favorite DJ.

0: l'unica classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: L'amore per la moto riesce, quasi per magia, a liberare l'energia imprigionata nel cuore degli uomini e a illuminare i sotterranei dell'anima. Claudio Costa.

Oggi parleremo un po' di noi. Noi che abbiamo fatto e ancora facciamo la radio, come insegnato dai nostri predecessori. Noi che abbiamo plasmato la radio con le prime radio libere. Noi che abbiamo percorso i tempi di ciò di cui oggi ci circonda nel mondo della musica. E quindi, se vi dicessi che uno dei primi disc jockey della radio era un grande jazzista, ci credereste? Ebbene, oggi ricordiamo Lelio Luttazzi. Luttazzi è stato una figura davvero unica nella cultura italiana del Novecento. Pianista jazz, compositore, attore, direttore d'orchestra, ma anche uno dei primi veri disc jockey della radio italiana.

0: piace.
1: Nato nel 1923 a Trieste, Lelio Luttazzi si innamorò presto del jazz. In un'epoca in cui questo genere arrivava in Italia con fatica, il suo stile elegante e raffinato, molto influenzato dallo swing americano, lo rese popolare sia come musicista, sia come personaggio radiofonico e televisivo. Negli anni 50 e 60 divenne una presenza familiare per il grande pubblico, grazie a un modo di parlare ironico, colto e mai banale. Il suo contributo più famoso come DJ è legato alla trasmissione radiofonica Hit Parade, che iniziò nel 1967 sulla Radio Rai.

0: All'epoca era una novità assoluta per l'Italia. Portava in radio una classifica dei dischi più venduti, ispirata ai modelli anglosassoni, introduceva un linguaggio più moderno e vicino alla musica internazionale, dava spazio al pop e alla musica leggera in modo sistematico. Luttazzi la conduceva con uno stile inconfondibile, una voce morbida, un ritmo rilassato e una ironia sottile che rendeva il programma sofisticato ma accessibile. Non era solo un elenco di canzoni, era anche educazione musicale, perché presentava artisti e contesti, aiutando gli italiani a orientarsi in un panorama musicale sempre più globale. Prima dell'era delle radio private e delle playlist digitali, programmi come Hit Parade erano fondamentali per scoprire la musica e Luttazzi in questo senso anticipò la figura moderna del DJ. Selezionava e raccontava la musica, come abbiamo detto, costruiva un gusto musicale condiviso e faceva da ponte fra l'Italia e la scena internazionale. Oltre alla radio, Luttazzi lavorò anche in televisione e nel cinema, pensate anche con Federico Fellini. La sua carriera però subì un duro colpo negli anni 70 a causa di un caso giudiziario di cui poi fu completamente assolto, ma che lo tenne lontano dalle scene per un lungo periodo. Oggi è ricordato come uno dei primi grandi divulgatori del jazz in Italia, un modello di eleganza radiofonica, il creatore della prima vera classifica musicale italiana. Se ascoltiamo oggi le playlist, le classifiche o i programmi musicali, è anche grazie a pionieri come Luttazzi, che hanno trasformato il modo di raccontare la musica al pubblico.
1: Avete visto come sono diventati gentili i vigili urbani, che non solo ti parcheggiano in un loro apposito parcheggio senza nessuna fatica da parte tua l'auto che dopo 6 ore di vani tentativi hai abbandonato in un posto qualunque. No, adesso i vigili ti fanno anche la foto. Basta che passi col rosso e il semaforo scatta l'istantanea e poi devi soltanto specificare se la vuoi formato a tessera o con l'ingrandimento o col ritocco. E se la tua foto la vuoi subito la concili, se no te la mandano a casa in 6 copie, compresa quella segnaletica da esibire al giudice. Così puoi anche vincere il premio per il condannato più fotogenico. Ma premio per tutti, e pur sempre questa premiatissima, questa fotografatissima, questa fotogenicissima...

Duncan, egli era sempre triste, non mi faceva mai le feste, neanche a me che sono il suo baron. Allora comandò una cartolina de protesta. Allora il mulo Trevisan mega

come un facchin del porto. E in sta maniera so che un giorno sentirò la mia campana morto. Ma chi se ne... pardon, che hai fasi pur dindon, se morirò contento. Perché quel fiol di un can, quel fiol di un can, è esecussi beato. Adesso il me lecca come un matto, perché spuso sempre più de vin. E so che me vol ben che con un amico, per la prima volta in vita mia. E mi me basta un anno d'esta

Stai ascoltando le trasmissioni di Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere. Questa web radio è la voce ufficiale della ETS, Moto for Peace. Trasmettiamo 24 ore su 24 in qualità CD, per tutto il mondo.

0: quelle che viaggiano sulle due ruote.
1: Presenta Marco Veronese.
2: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto, e no, perché la carovana di Moto4Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
3: Sì, Richard, a seguire la carovana di Moto4Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
2: E di conseguenza una bella scorta di pezzi sono sicuramente importanti da portare a seguito.
3: Eh sì, infatti prima di affrontare ogni viaggio facciamo la scorta di ricambi per tutti i nostri mezzi. E per questo ci riforniamo presso un'azienda che è una grande realtà in Alto Adige, ed è la ditta FEA, la quale rifornisce gran parte delle officine e carrozzerie della regione. Pensa Richard che FEA dal 1968 commercializza dai ricambi ai lubrificanti, dalle parti di carrozzeria alle batterie e agli accessori.
4: Hit music belongs here on your number one station.
5: Radio Moto4Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
1: Scopo della missione:
0: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al Bougaz, che opera in Marocco.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Nel 2004 Moto for Peace realizza la missione a Tangeri, attraverso Francia, Spagna e Marocco.
2: Scopo della missione:
1: donazione di materiale ospedaliero e medicinali alla ONG Al-Bougaz, che opera in Marocco.
3: The time has come for soundtracks on Radio Moto for Peace.
4: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto for Peace.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2007.
2: Quaderno de bitacora 2007.
3: 2007 logbook.
4: Caracas favorisce il turismo e indubbiamente c'è molto da vedere. È una città da vivere, seppure con molta attenzione, visto l'alto tasso di criminalità presente nel paese.
5: Il diario di bordo di Moto for Peace.
4: Caracas è però anche caratterizzata dalle Cerros, le colline che la circondano, e da estesi barrios, i quartieri situati sulle montagne prossime alla città. E noi, a testimonianza del profondo disagio di chi vi abita, abbiamo voluto visitarla. Qui la parola barrio si utilizza per indicare queste grandi zone dove le case e i servizi pubblici sono precari. I ranchos e le chabolas sono estese bidonville di lamiera e di cartone. Sono baraccopoli costruite senza nessuna pianificazione ufficiale, con materiali poco adeguati e scarichi a cielo aperto. I barrios coprono la maggior parte delle montagne che circondano la città, segnando così una profonda differenza tra coloro che vivono nel centro e chi vive sulle colline della periferia. I problemi sociali che ciò comporta sono evidenti e, nella maggior parte dei casi, non sono risolti dallo Stato. Scendiamo dalle colline, certi che ricorderemo a lungo quanto abbiamo visto, e ci dirigiamo al centro italo-venezuelano, dove siamo attesi.
6: Music in the mix with your favorite DJ.
0: Già sentita, già ballata ed ascoltata, ma forse non così. Maxi Mega Mix. The Powers in the Mix.

0: Cocktail Magazine.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Come nacquero i fusi orari? Nel 1522 l'esploratore Pigafetta, tornando da una circumnavigazione della Terra, notò che era arrivato in Spagna un giorno dopo rispetto alla data notata nel suo diario di bordo. Questo fenomeno lo portò a comprendere che dipendeva dalla rotazione della Terra intorno al Sole e su se stessa. Sebbene Pigafetta avesse intuito questo principio scientifico, ci vollero più di 3 secoli prima che venisse ufficialmente adottato il sistema dei fusi orari nel 1884. Questo accordo internazionale divise la Terra in 24 fusi orari, ciascuno largo 15 gradi di longitudine, corrispondenti a un'ora di differenza. Pertanto, i viaggiatori che si spostano verso ovest devono regolare l'orologio indietro ogni volta che attraversano un fuso orario per adeguarsi al tempo locale.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: È indubbiamente l'accessorio più utile in assoluto, oltre che obbligatorio per legge, e si tratta evidentemente del casco. Bisogna investire in un casco di alta qualità, dotato di caratteristiche come visiera antiappannamento, sistema di ventilazione, leggerezza e comfort. Queste caratteristiche possono notevolmente migliorare la sicurezza e il comfort durante l'esperienza di viaggio.
3: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

Peter Gabriel abbandonò la band di Nursery Crime, ci fu un necessario rimpasto interno, soprattutto per i live. È così che Phil Collins abbandonò i tamburi per prendere il posto dietro al microfono come frontman del gruppo inglese. Il suo posto alla batteria fu affidato a Bill Bruford degli Yes, e in alcuni momenti i due suonavano insieme, come testimoniano molto bene alcuni episodi del disco live Seconds Out. Il problema batterista si ripresentò però dopo l'uscita di Bruford, e Chester Thompson, un musicista con alle spalle esperienze con Frank Zappa e Weather Report, ricevette una chiamata diretta da Collins per unirsi ai Genesis. Ebbene, Phil conosceva bene il lavoro di Chester Thompson e aveva assistito all'ultimo concerto di Chester con i Weather Report. Non c'era bisogno quindi di un'audizione, il posto era suo se lo voleva. Nonostante la sua bravura, Thompson, che accettò volentieri, ebbe poco tempo però per prepararsi al suo primo concerto con la band, che si svolse il giorno di Capodanno del 1977 al Rainbow Theatre di Londra, dove la band aveva in calendario tre concerti. Era il tour di supporto a Wind and Wuthering, il disco uscito a fine del 76, il secondo disco senza Peter Gabriel. Il gruppo non solo aveva un nuovo membro da rodare, ma stavano anche debuttando con un rivoluzionario spettacolo di luci e con appena 8.000 biglietti disponibili per il terzetto di concerti. Insomma, la situazione generale del gruppo non era certo facile. Il neo entrato in band ricorda in un podcast di UCR ed anticipato dal sito musicale stesso che la prima esibizione fu particolarmente stressante, tra paura di sbagliare, parti da ricordare, la tensione dell'esordio, ma soprattutto i successivi due live, che però andarono molto meglio rispetto all'esordio, con un feedback positivo oltretutto anche da parte di Peter Gabriel, ex frontman della band, che elogiò in una intervista con il Los Angeles Times non solo il neo batterista Chester Thompson, ma tutta la sua ex band. Durante il podcast Thompson ricordò anche che la terza serata del concerto fu molto soddisfacente, mentre il primo show e in particolare l'esecuzione di Thompson furono criticate severamente da un noto recensore americano presente all'esibizione. In questo caso Phil Collins, dopo aver letto la recensione negativa, si sentì così indignato da affrontare di petto il critico durante un concerto a Los Angeles, costringendolo a scusarsi proprio con il nuovo batterista Chester Thompson.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ciao, è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
15: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
14: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
15: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa come è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il tuo aiuto.
14: Grazie.
16: Nel 2018 Moto for Peace realizza la missione Anonimi della Fede. 14.000 chilometri attraverso Repubblica Sudafricana, Angola, Zimbabwe, Botswana.
17: Scopo della missione:
16: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
18: Sudamericano, ore, musica latina, ora, el radio Moto for Peace, Sudamericano.
19: Es la hora de Sudamericano.
20: It's time for Sudamericano.
19: È tempo di Sudamericano.

0: Con Radio Moto for Peace la tua estate è diversa. Se ci ascolti una volta, non ci lascerai più. Siamo presenti su tutti i device, comprese le TV di ultima generazione.
1: Bonne écoute à tous les auditeurs de Radio Moto for Peace.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Finlandia, non ci sono prescrizioni particolari per le protezioni oltre al casco, che addirittura diventa obbligatorio solo sui motocicli e ciclomotori oltre 50 cm cubici.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Diario di bordo del 2014.
2: Quaderno de bitácora 2014.
3: 2014 Logbook.
0: E per la prima volta negli studi di Radio Moto for Peace ospitiamo Bernardo Lepore, presidente di questa Onlus che esiste già da diverso tempo, e quindi chiediamo subito a Dino Lepore, appunto, questa associazione Moto for Peace che esiste dal 2001 e che si è sempre evoluta nel tempo, mi pare di capire.
4: Esatto. Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, sono veramente onorato di essere ospitato qui negli studi della radio a Bressanone e del direttore Richard Celona. Richard, come voi tutti sapete, è appunto il direttore della radio, la radio che racconta tutte le missioni che Moto for Peace ha realizzato dal 2001 fino allo scorso anno.
0: Senti, a proposito di missioni, ce n'è una in particolare che sulla quale stiamo lavorando già da tempo, compreso il direttore della radio, perché alla fine sono un motociclista come voi. Questa missione importante del 2014 credo che sia forse una delle più importanti.
4: Sì, sicuramente è una delle più importanti e significative. Diciamo, è importante perché ha bisogno di una pianificazione accurata e di un grande impegno da parte di tutti i membri della Onlus. Effettivamente l'itinerario è abbastanza complesso perché partiremo da Roma per arrivare a Kathmandu, quindi l'itinerario Roma-Mosca transiberiana, che può essere relativamente semplice, ma poi le difficoltà arrivano quando si entra in Cina e si sale in quota per arrivare a Kathmandu. Quindi faremo
0: quote tra l'altro molto elevate, perché credo di ricordare si arriva fino a 5050 metri di altezza sul livello del mare.
4: Esatto, arriviamo a sfiorare i 5000 metri sulla grande autostrada dell'amicizia, è così che si chiama la strada che collega Lhasa a Kathmandu. Quindi speriamo di non trovare passi chiusi e speriamo che le condizioni meteorologiche siano con noi,
0: che la buona fortuna sia con noi, insomma. Esatto. Senti Dino, questa volta diciamo che l'obiettivo umanitario è veramente sentito da noi che siamo motociclisti, ci spieghi il perché?
4: Sì, perché non è la prima volta che cerchiamo di sostenere un progetto rivolto alla sanità. Questo in particolare è rivolto alla sanità perché andremo a potenziare un nosocomio di una poverissima regione a circa 100-150 km da Kathmandu. In che modo? Donando delle motociclette. Queste motociclette verranno utilizzate dai medici nepalesi per prestare soccorso anche nei villaggi più sperduti. Il Nepal infatti ha una rete viaria, diciamo, molto approssimativa, e poi con le frequenti alluvioni, le piogge eccetera, diventano impraticabili alle strade, diciamo, ai mezzi convenzionali. La motocicletta risulta essere il mezzo più idoneo per spostarsi e quindi anche per poter prestare soccorso in tempi molto rapidi.
0: Quindi ecco la grande soddisfazione di noi motociclisti, perché finalmente questa volta la motocicletta non è vista come un mezzo pericoloso, ma al contrario è quella che servirà a salvare delle vite umane. Dino, ci sono sicuramente anche altre novità in cantiere per Moto for Peace in questo 2014, ci puoi accennare qualcosa? Intanto abbiamo visto che il primo libro ha avuto un successo enorme.
4: Esatto, noi abbiamo appunto dedicato il 2013 a pubblicizzare un po' noi stessi, perché noi con il fatto che riusciamo

0: istituzionale. Mi fa piacere raccontarvi che la prefazione del nostro libro, l'importante prefazione del nostro libro, è stata curata dal capo della polizia, il prefetto Alessandro Panza, e poi non dimentichiamo anche l'importante prefazione, diciamo, di natura tecnica che ci ha voluto regalare Tiziano Cantatore, il direttore di Mototurismo, nostro carissimo amico che ci segue da tantissimi anni, che ci ha aiutato in diverse occasioni e che colgo appunto l'occasione per fargli un caro saluto.
1: Io aggiungerei anche un pensiero nobile da parte dei dirigenti Moto for Peace, che hanno voluto dedicare questo libro allo scomparso Manganelli.
0: Sì, naturalmente il libro è dedicato allo scomparso capo della polizia Antonio Manganelli, che ha sostenuto in modo forte la nostra associazione e che praticamente ci ha dato la possibilità di effettuare questi viaggi in tutto il mondo.
1: Partenza quindi per il Nepal settembre 2014, durata del viaggio?
0: Sì, sperando nella provvidenza, la partenza è fissata per settembre di quest'anno e la durata è di circa 50-60 giorni.
1: Per un totale di chilometri?
0: I chilometri non sono molti, i chilometri sono circa 12-13 mila. Quello che ci spaventa sono un po' le difficoltà.
1: Per Moto for Peace non sono molti, per altri sono chilometri che fanno in diversi anni. Bene, allora non mi resta altro che augurare anche a te una buona fortuna, ma per tutto, non soltanto per questa missione, soprattutto per il futuro di Moto for Peace.
0: Certo, però abbiamo dimenticato una cosa, una cosa molto importante riguardo sempre alla pubblicizzazione della nostra attività, che è in corso, è in atto, la produzione video di tutti i nostri viaggi dal 2001 fino al 2012 e quindi...
1: Diciamo, molto presto in TV.
0: Esatto, molto presto in TV, diciamo intorno l'estate, primavera-estate, potranno andare in onda le nostre prime 5 puntate.
1: Perfetto, tutte le altre informazioni sui siti, ormai possiamo dirlo, istituzionale, che è motoforpeace.it, c'è anche quello di Radio Moto for Peace, abbiamo adesso creato da poco un blog, siamo presenti su Facebook, su Twitter, su Flickr, su Google+, chi più ne ha più ne metta.
0: Ok, allora Dino da Bressanone, qui ospite di Richard, direttore di Radio Moto for Peace, e mi raccomando, ascoltate sempre Radio Moto for Peace, l'unica radio senza frontiere.
2: Ciao, sono Sara Tagliarini e anch'io da Milano ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
3: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

Buongiorno e ben ritrovati su Moto News. Apriamo subito con un capitolo che sta facendo venire il mal di testa a migliaia di automobilisti e motociclisti italiani, cioè il caos assicurazione. Avete presente quella vecchia moto ferma in garage da anni? O l'auto d'epoca coperta dal telo nel box? Ecco, dimenticate la tranquillità. Secondo le nuove norme europee, l'obbligo di RC auto scatta anche se il veicolo resta chiuso in un terreno privato. Il motivo? Secondo il legislatore, una moto che cade può ferire qualcuno anche da ferma. Insomma, la sicurezza prima di tutto. O almeno così dicono. Ma qui arriva il bello, o meglio, il paradosso. La legge vi obbliga ad assicurarvi, ma contemporaneamente vi permette di sospendere la polizza fino a 10 mesi l'anno. Avete capito bene? Dovete avere un contratto, ma potete congelarlo. È una distinzione sottile che sembra un gioco di parole per salvare capre e cavoli, lasciando però noi cittadini con un dubbio atroce. Ma se la polizza è sospesa e non copre i danni, a cosa serve l'obbligo? E non finisce qui. In Parlamento si discute anche l'arrivo delle polizze mini, quelle con durata inferiore ai 12 mesi. Più flessibilità? Forse. Più confusione? Sicuramente. Tra i calcoli del bonus malus che saltano e premi da ricalcolare, l'unica certezza è che il labirinto burocratico si complica. Il sospetto, però, che corre tra i box e le officine è uno solo, che a guadagnarci alla fine siano sempre e solo le compagnie assicurative. E voi che ne pensate? È una misura di sicurezza o l'ennesima tassa su garage? Fatecelo sapere su info@motoforpeace.it.

0: Rewind, dietro le storie della musica.
1: Christopher Alvin Stapleton, detto Chris, nasce a Lexington, Kentucky, nel 1978. Figlio di un minatore che lavorava in una miniera di carbone, nel 2001 si trasferì a Nashville, in Tennessee, per tentare una carriera nel mondo della musica country. Per più di 10 anni ci riuscì come songwriter, cioè come un compositore di brani per altri artisti. Portano la sua firma a molte decine di canzoni registrate da celebrità della musica country, 6 delle quali hanno raggiunto addirittura il primo posto in classifica, come Your Man di Josh Turner nel 2005, la prima canzone da lui scritta ad uscire come singolo, Never Wanted Nothing More di Kenny Chesney nel 2007, Love's Gonna Make It Right di George Strait, Comeback Song di Darius Rucker, Crash and Burn di Thomas Raitt. Insomma, hanno inciso suoi brani anche personalità conosciute nel mondo del pop come Adele, Brad Paisley, Dick Bentley, Alan Jackson, Little Big Town e molti altri. Dal 2007 fu il frontman del gruppo bluegrass The Steel Drivers, che lasciò nel 2010 quando fondò un altro gruppo, un gruppo southern rock, dalla breve vita chiamato Johnson Brothers, attivo sino al 2013. Nessuna però di queste esperienze valse a renderlo celebre come interprete. Fino al 2014 i suoi successi furono sempre limitati al solo songwriting, senza che egli venisse noto al grande pubblico. Nel 2013 firmò per l'etichetta discografica Mercury Nashville del gruppo Universal come artista solista, e un funzionario della Universal che lo scritturò fece molta fatica a convincerlo, perché Stapleton non desiderava assolutamente quella vita, non gli piacevano le luci della ribalta, preferiva lavorare da dietro le quinte. Infatti il suo primo singolo, What Are You Listening To, venne pubblicato nell'ottobre del 2013 e rappresentò una sorta di falsa partenza. Non ottenne proprio il successo sperato e non è mai stato incluso in alcun album. Nel maggio 2015 invece uscì il suo primo album in studio, si intitolava Traveler, prodotto da Dave Cobb, il cui successo segnò il passaggio repentino da una carriera incentrata quasi esclusivamente sul songwriting ad una arricchita dal successo come interprete e quindi dalla fama presso il grande pubblico. La svolta avvenne nel novembre del 2015, quando Stapleton vinse 4 Country Music Awards. Durante il gala per la consegna dei premi si esibì infatti assieme a Justin Timberlake, col quale eseguì la sua versione della canzone più famosa, Tennessee Whiskey, unica cover in Traveler già interpretata nei primi anni 80 da David Allen Coe e da George Jones, e Drink Your Way di Timberlake. È opinione diffusa che comunque quella performance rappresenta il momento a partire dal quale è esplosa la celebrità di Chris Stapleton come interprete. Sembra che se qualcuno sarà in grado di decifrare il codice della musica country, coniugare l'autenticità delle radici con il successo commerciale sulle radio di Nashville, quel qualcuno sarà proprio Chris Stapleton. Questo fu scritto da un critico del New Yorker all'indomani di quell'esibizione.

0: in onda World Parade, l'unica classifica che si fa in due con Richard Shu.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Welcome. Se dovessimo trasmettere in modulazione di frequenza, potremmo esordire questa edizione dicendo: calorose frequenze di tutto il pianeta, buon agosto e benvenuti a un nuovo attesissimo appuntamento con la World Parade. Siamo nel pieno del mese più caldo dell'anno, il cuore pulsante dell'estate 2026, e le classifiche di tutto il mondo stanno letteralmente bruciando, dalle spiagge della Nigeria ai festival del nord Europa, dalle notti calde di Lagos fino alle vette delle chart americane e italiane. I motori della musica globale sono a mille. Nella prossima ora vi porteremo in un viaggio sonoro pazzesco, scopriremo chi si aggiudica per esempio la numero uno dei tormentoni estivi e voleremo tra le posizioni più calde dei singoli più trasmessi del momento, e naturalmente faremo tappa nella nostra rubrica World Parade New Hit. A proposito di novità, tenetevi forte perché più tardi vi farò ascoltare in anteprima assoluta dei pezzi pazzeschi appena arrivati sulle piattaforme musicali, compreso il nuovissimo incredibile singolo targato Kygo e Max McNown con Take Me Back, che vi assicuro vi farà venire la pelle d'oca. Ma non c'è tempo da perdere, allacciate le cinture di sicurezza perché la classifica del mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace si apre ufficialmente adesso. Pronti a scoprire chi troviamo alla posizione numero 10? Volume su, si parte!
2: World Parade number 10. The number one song in Austria is Rihanna.

0: Questa è la canzone che rappresenta l'Austria, che appare per la prima volta in questa speciale Top 10 con una traccia super ritmata, un tormentone fresco e ironico che sta facendo ballare le radio e le autostrade di mezza Europa. Ma non ci fermiamo nemmeno un secondo, perché alla posizione numero 9 c'è subito un'altra new entry, travolgente. Dall'Europa ci spostiamo dritti nel cuore pulsante dell'Africa, in Nigeria, per sintonizzarci sulle frequenze dell'Afrobeat più caldo del momento. Entra ufficialmente nella World Parade la stella nigeriana Aira Star con un pezzo dal groove irresistibile che sta conquistando le playlist globali di quest'estate 26.
1: World Parade number 9. The number one song in Nigeria is Asake, Forgiveness.

0: This is the World Parade.
1: Il grande ritmo straordinario qui su Radio Moto for Peace. A proposito, vi ricordo che potete portarci sempre con voi ovunque siete in vacanza, ascoltando comodamente per esempio la radio dall'app ufficiale Moto for Peace, ma anche attraverso le principali app radiofoniche disponibili sul vostro store preferito. Quindi nessuna scusa, la musica della World Parade vi segue dappertutto, in auto, sullo smartphone, tablet, computer, TV, internet, radio ed amplificatori di ultima generazione. Non ci sono scusanti. Ma andiamo avanti con la nostra scaletta di agosto 2026, perché la febbre della new entry non accenna a scendere. Anche la posizione numero 8 è conquistata da una debuttante d'eccezione nella nostra top 10. Parliamo dei Paesi Bassi. Un brano travolgente, fresco, perfetto per queste giornate estive, che sta spopolando in tutte le radio olandesi e nord europee. In salita diretta al gradino numero 8, direttamente dai Paesi Bassi. Ecco Justin De Wild.
2: World Parade number 8. The number one song in Holland is Justin De Wild, Cherio.

0: U luistert naar de Wereldparade met Richard Schu op Radio Motorvorpis.
1: E continuiamo con la nostra scalata della World Parade di agosto 2026. Alla posizione numero 7 facciamo rotta verso il nord Europa, precisamente in Svezia. E qui troviamo un piccolo movimento in classifica. Il gruppo svedese per eccellenza, i Bolaget, perde una posizione rispetto al mese scorso, ma il loro pezzo resta una presenza fortissima in tutta la Scandinavia. È un brano dall'energia travolgente che fa sentire tutta l'atmosfera dell'estate nordica. Allora, numero 7, direttamente da Stoccolma, ecco i Bolaget.
2: World Parade number 7. The number one song in Sweden is Bolaget, Det ligger något i luften.

0: è in corso la raccolta del 5 per 1000. Decidi di destinarlo a Moto for Peace.
1: Scegliendo di donare il 5 per 1000 a Moto for Peace, potrai contribuire alla realizzazione delle missioni e sostenere i progetti della ONLUS.
0: Grazie al 5 per 1000 della tua dichiarazione IRPEF, che non esclude l'8 per 1000, potrai aiutarci senza alcun costo aggiuntivo e nel modo più semplice. Comunicalo al tuo commercialista.
1: Moto for Peace, codice fiscale 9728 7980 581. Pensa com'è facile con un semplice gesto far arrivare lontano il

0: siamo esattamente a metà della nostra classifica ed è tempo di volare in Oriente. Alla posizione numero 6 troviamo la Cina, che questo mese registra un leggero calo e scende di 2 gradini rispetto alla scorsa classifica. Nonostante la discesa, questo duetto straordinario continua a incantare milioni di ascoltatori ed è una presenza fissa nelle playlist internazionali. Un brano di un'eleganza unica, interpretato dalle voci pazzesche di Zhu Shen e Della Chen.
1: World Parade number 6. The number one song in China is Zhou Shen and Ella Chun. Reign all over the world.

0: 这一刻。
1: 向所有在中国和台湾的听众问好，你正在收听的是 Moto for Peace 电台的广播。
2: Entriamo ufficialmente nella top 5 della World Parade in questo mese di agosto 2026 qui su Radio Moto for Peace insieme a Richard Xu. Attenzione, prima di scoprire chi c'è al quinto posto, permettetemi un momento davvero speciale.

0: con te. Bene, l'applauso è meritatissimo, un grande, immenso in bocca al lupo. E adesso carichi, più che mai torniamo alla musica perché alla posizione numero 5 giochiamo proprio in casa. L'Italia difende con le unghie e con i denti il suo posto a metà classifica. Ma questo mese lo fa cambiando del tutto marcia e la regina indiscussa del pop italiano a prendere in mano il testimone, regalandoci una vera e propria bomba radiofonica che sta spopolando su tutte le spiagge e i network del nostro paese. Stabile al gradino numero 5, la favolosa Annalisa con la sua travolgente canzone estiva.
1: World Parade number 5. The number one song in Italy is Annalisa, canzone estiva. Quando

stiamo ad altissima quota nella nostra World Parade. Vi ricordo sempre che a stabilire la nostra classifica mese dopo mese siete proprio voi. I punteggi e le posizioni vengono infatti elaborati direttamente attraverso il conteggio dei visitatori del nostro sito ufficiale motoforpeace.it. Continuate a visitarci e a far sentire il vostro supporto. E guardate cosa avete combinato questo mese, perché ai piedi del podio abbiamo un vero e proprio boom. Alla posizione numero 4 compie un balzo pazzesco, guadagnando

0: Ben 6 posizioni rispetto al mese scorso, la Finlandia. La stella assoluta del nuovo pop nordico sta conquistando letteralmente tutta Europa con questo pezzo travolgente, pieno di energia ed eleganza elettronica, una scalata irresistibile che la porta a un passo dai gradini più alti. In salita, netta, al gradino numero 4, ecco Mirella.
1: World Parade number 4. The number one song in Finland is Mirella.

0: E siamo ufficialmente arrivati sul podio della nostra classifica, entriamo nella zona medaglie. Sul gradino più basso, alla posizione numero 3, troviamo una certezza ormai diventata assoluta, e cioè la Germania, ormai stabilissima al terzo posto con indosso la sua medaglia di bronzo, e si conferma sempre fortemente ai vertici della nostra classifica. Un brano rappresentarla, di un'energia pazzesca, solare, perfetto da cantare a squarciagola in quest'estate, una delle voci più amate della Deutschpop moderno, che sta dominando l'airplay di tutte le emittenti tedesche ed europee. Ecco Vincent Weiss con la sua fantastica Hast du Kurzzeit. Ascoltiamole insieme.
1: World Parade number 3. The number one song in Germany is Vincent Weiss, Hast du Kurzzeit.
2: Sie hören Radio Motorforbis. Das Radio ohne Grenzen.

0: Siamo sempre più nel vivo della World Parade e qui su Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere, ormai ci troviamo ad un passo dalla vetta. Alla posizione numero 2 c'è la conferma di un vero e proprio colosso di quest'estate, stabilità assoluta per la Danimarca, che non ne vuol sapere di mollare i vertici della classifica e mantiene con grande forza il secondo gradino del podio. Questo mese a rappresentarla c'è un duetto esplosivo che sta facendo tremare i club e le radio di tutto il nord Europa, una traccia rap pop dal ritmo travolgente ed incalzante. Ascoltiamoli insieme.
1: World Parade number 2. The number one song in Denmark is Lumen Feet Annika, Hold MIT.

0: en varm hilsen til alle vores venner fra Danmark, der besøger Motor for Peace IT og lytter til Radio Motor for Peace.
1: E siamo quasi giunti alla fine di questa top 10, ma prima un veloce riepilogo. Alla numero 10, new entry dell'Austria, nono un'altra grande new entry dritta dalla Nigeria, mentre all'ottava posizione si confermano come nuova entrata i Paesi Bassi, che erano scomparsi dai primi 10 da qualche mese. Alla numero 7 scende di una posizione la Svezia e si scende anche al sesto posto con la Cina, mentre c'è stabilità per l'Italia. Alla numero 5, al quarto posto si registra un'ascesa incredibile di 6 posizioni per la Finlandia, mentre nulla cambia al terzo posto con la Germania, al secondo con la Danimarca e adesso, fiato alle trombe, è il momento che tutti stavate aspettando e chi c'è al vertice del pianeta musicale in questo mese di agosto 2026, facciamo finta di non saperlo, ma so che siete bravissimi e che avete già indovinato, comunque a me tocca fare lo speaker e ve la devo presentare così. Signore e signori, coloro che visitano maggiormente le pagine del sito motoforpeace.it sono e restano sempre loro gli statunitensi.
0: World Parade Number One. The number one song in USA is Ella Langley, Chusin, Texas.

Sì, questa bella canzone è rientrata in classifica anche se vi era già stata proposta nel mese di giugno, e questo a causa del suo continuo apprezzamento e grande successo ormai divenuto mondiale. Attenzione alla prossima mezz'ora, perché scatta la World Parade New Hit con delle novità incredibili, come la prossima selezione musicale che diventerà anch'essa un successo internazionale.

così si conclude anche questa edizione del mese di agosto 2026. Vi rammento ancora il podio, rappresentato dalla terza posizione occupata dalla Germania, il secondo dalla Danimarca ed il primo dagli Stati Uniti d'America. Ancora buona estate, buone vacanze a voi da Richard Chu. È tutto e alla prossima edizione. Ciao!

Paese che vai, regole stradali che trovi. Chi viaggia all'estero rischia di avere a che fare con leggi sconosciute che però, in alcuni casi, possono rovinare la vacanza. Meglio conoscerle prima di partire. Per esempio, per proteggere la flora dell'isola, in Islanda è vietato mettere le ruote oltre il limite della strada a meno che non ci sia un'area di parcheggio delimitata.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Ni hao! Questa edizione di speciale diario di bordo è realizzata in Cina, visto che abbiamo lasciato il Kirghizistan per poi raggiungere la città di Kashgar. L'ingresso in Cina non è stato semplice, sia per la tappa, da 670 km, che per le brutte strade, ma anche per i numerosi controlli e in uscita dal Kirghizistan, ma soprattutto per l'ingresso in Cina. Centinaia di chilometri in fuoristrada, fangoso con pioggia e nevischio nella prima parte, e lì i mezzi non si riconoscevano più a causa del fango, ed un secondo sterrato nella terra di nessuno tra Kirghizistan e Cina, un fuoristrada di ghiaia che permetteva di accelerare un po', ma si profilava un problema serio: la possibile chiusura della dogana cinese per 9 giorni consecutivi a causa delle festività. Accelerare un po' in più non era sufficiente, ed il timore di trovare la dogana cinese chiusa era sempre più grande. Così le motociclette hanno fatto di tutto per raggiungere quel cancello presidiato dai militari cinesi ad una velocità di 110-120 km orari. Nella parte finale di quello sterrato, però, il fondo è cambiato improvvisamente, lasciando spazio ad enormi buche, ed una di queste è stata centrata da Mehmet e da chi vi sta parlando. Mehmet è stato più fortunato di me. Io ho sfondato i paraoli anteriori con successiva perdita di olio. Mehmet, che guida una GS di 20 anni fa, non ha subito danni. Adesso trovare un Honda Service in Cina, almeno in questa zona, e che sappia riparare questo tipo di moto sarà difficile, ed il mio personale sponsor Tottene di Bassano del Grappa, beh, devo dirvi la verità, mi manca molto. Ma la speranza è sempre ultima a morire. In questo viaggio già 2 Transalp hanno avuto lo stesso problema, quello dello spagnolo Jordi e quella di Francesco. Ma ritorniamo a parlare dell'odissea delle dogane. Beh, ben 2 volte controlli a tutte le valigie che solitamente sono stipate all'interno di uno dei nostri 2 furgoni veicoli di sostegno, e non sono bastati. Dopo l'ennesimo controllo passaporto, patente, libretto di circolazione, misurazione della febbre ad ognuno di noi. Quel giorno eravamo partiti alle 8 da Bishkek e da mezzanotte eravamo ancora in dogana, dove un funzionario ha voluto visionare tutte le matricole motore dei mezzi, mentre nella mattinata successiva ancora verifiche ai mezzi e quindi presso la motorizzazione per revisione furgoni. Fortuna che per questa volta le moto sono state dispensate da questo ulteriore ridicolo controllo. Durante il passaggio nella terra di nessuno tra il Kirghizistan e la Cina, si viaggiava ad un'altezza di 3.500 metri con una punta di 3.760. Qualcuno ha iniziato ad accusare mal di testa o senso di fastidio, ma niente di più, per il momento. Questa esclusiva esperienza per molti di noi ci ha fatto riflettere sull'imminente itinerario che prevede l'attraversamento di diversi passi di oltre 4-5 mila metri. Intanto vi propongo di ascoltare un'intervista realizzata a Bishkek ad un kirghizo che parla benissimo l'italiano.
3: Grazie.
2: Qual è il tuo nome?
3: Igor Egorov, io non sono kirghizo, sono russo, vivo in Kirghizistan, nato in Kirghizistan.
2: Ah, ecco.
3: Sì, è così.
2: Però spiegaci perché parli così bene l'italiano e premettiamo che non lo ha mai studiato.
3: Perché 18 anni fa sono venuto in Italia, sapevano una parola solo buongiorno, perché è venuto a lavorare con autista da Italia a Bishkek, portavo roba. 7 anni lavoravo.

0: Così, dopo ho cominciato a lavorare come un presentante, anche adesso lavoro, questo mi occupo di questo mercato asiatico, porto roba italiana, anche in novembre faccio una presentanza, qualche ditta italiana qui in Bishkek e Astana.
1: Senti, io ho notato, anzi noi tutti abbiamo notato, che tutto quello che è italiano qui piace moltissimo.
0: Sì, noi siamo abituati da Sanremo, siamo innamorati in Italia da ricchi e poveri, Pupo e tutto di questa cultura italiana, perché lingua bella, molto musicale, e noi siamo innamorati di quel parte quando era sovietico. E adesso, vedi, in Italia perché siamo innamorati di tutta roba italiana? Perché noi prima da comprare studiamo il mercato, e se noi veniamo in mercato tedesco troveremo che roba tedesca 80% è fatta in Italia, solo loro mettono il suo nome e vendono. E noi non vogliamo buttare i soldi, veniamo direttamente in Italia e troviamo un bel prezzo e un buon prodotto.
2: Radio Motor for Peace, the radio without frontiers.
3: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi, l'avventura continua.
4: Radio Moto for Peace, contatti senza frontiere.
5: Ciao, sono Francesca da Merano e anch'io ascolto Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Nel 2016 Moto for Peace realizza Las Misiones. Attraverso Panama, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Messico, Stati Uniti e Canada.
1: Scopo della missione:
0: raccolta fondi in favore di un orfanotrofio in Bolivia e di 5 centri medici in Tegucigalpa, Honduras.

0: Quali sono gli accessori utili per un viaggio in moto? Saranno diversi gli interventi che Marco ci proporrà al riguardo su Moto News.
1: Moto News è con Marco Veronese.
2: Viaggiare con le mani congelate non è sicuramente piacevole e soprattutto può diventare anche pericoloso per una questione di sicurezza, poiché l'azione delle dita è ritardata o in casi estremi impossibile. La soluzione a questo problema sono i guanti termici, che rappresentano una soluzione altamente efficace per proteggere le mani dal freddo durante i viaggi invernali, dove le mani e il viso sono particolarmente esposte alle basse temperature. A tal proposito vi ricordo che se viaggiate in moto alla velocità di 50 km orari e con una temperatura esterna di più 6, percepirete una temperatura di meno 7 gradi. E quando invece viaggerete sempre alla stessa velocità, ma con una temperatura esterna di più 2 gradi, ne percepirete meno 13.
3: Alta rotazione. 3 successi senza interruzione.
4: Alta rotazione. 3 golpes sin interruzione.
5: High rotation. 3 hits without interruption.

0: C'è una magia strana ogni volta che si pronuncia una sola parola. Festival di Sanremo. Non è solo un palco, è un rito collettivo. È il momento in cui l'Italia si ferma, discute, litiga, si commuove e soprattutto canta. Ma oggi non voglio raccontarvi dei vincitori.
1: Perché Sanremo è Sanremo. Fiumi di parole. Ma qualcuna di loro ha delle piccole ali e con loro chissà magari voleremo. Perché Sanremo è Sanremo, no?
0: Niente trofei, niente classifiche. Oggi parliamo delle canzoni che non hanno vinto, di quelle che magari sono passate quasi in sordina e che poi, col tempo, si sono prese tutto. Le radio, le feste, le automobili in viaggio, le nostre memorie. Perché Sanremo a volte sbaglia podio, ma il pubblico, quello vero, raramente sbaglia col cuore. Nel 1983 sale sul palco un ragazzo con lo sguardo storto e l'aria da outsider. Canta di una vita vissuta al massimo, di sogni storti, di libertà. Il risultato? Arriva ultimo. Ultimo. Eppure, Vita spericolata di Vasco Rossi, oggi è un inno generazionale.

È la canzone che parte sempre troppo forte in macchina, è quella che urliamo a squarciagola ai concerti, e Vasco è Vasco, nella sua forma più pura. Sanremo non lo capì, ma l'Italia sì. Due anni dopo è il 1985, un altro palco, un'altra voce ruvida, un altro brano destinato a restare. Donne, di Zucchero o Adelmo Fornaciari.

0: arriva penultima. Sì, penultima. Eppure quel ritornello, quel donne dududu, è entrato nelle nostre cucine, nei nostri bar, nelle estati italiane. È stata la prima vera firma di Zucchero con l'inizio di una carriera internazionale.
1: Dunque, in ordine di apparizioni in palcoscenico, Marco Armani, Riccardo Fogli, Mattia Bazzar, Fiordaliso, Edoardo De Crescenzo, Banco, Franco Simone, Gigliola Cinquetti, Dario Baldan Bembo, Zucchero, questo gruppo internazionale. E adesso facciamo discendere il tabellone del Totip per conoscere alcuni voti parziali. Donne, Zucchero, 11.810.
0: A volte Sanremo sembra dire no grazie e il mondo gli risponde sì grazie mille. Questa è una storia diversa, più fragile, più profonda. Siamo nel 1989. Mia Martini, dopo molti anni di silenzio, torna a Sanremo. Anni difficili, con pregiudizi alle spalle. E canta una canzone incredibile. Si intitola Almeno tu nell'universo. Non vincerà il festival, ma vince tutto il resto.

vince il premio per la critica, per il pubblico, vince Il Tempo. È una di quelle canzoni che non invecchiano mai, che ti prendono allo stomaco anche dopo 30 anni. Una dichiarazione d'amore alla sincerità, in un mondo che spesso ne ha poca. Qui Sanremo non ha sbagliato del tutto, ma non ha avuto il coraggio di darle il primo posto. Facciamo adesso un salto indietro, ma di parecchi anni. Siamo nel 1967. C'è una canzone che arriva seconda. Sì, sempre seconda. Si chiama Cuore Matto. Ad interpretarla è un giovane Little Tony, o Antonio Ciacci, al secolo. Ma diventa un tormentone nazionale. Uno di quei pezzi che ancora oggi fanno cantare tre generazioni insieme. Cuore matto.

0: E Sanremo nella sua versione più classica, melodie, grandi emozioni, semplici, cuori in mano, da un altro secondo posto, primo però nella memoria collettiva.
1: La solita strada.
0: E poi ci fu il Festival di Sanremo del 1967, passato alla storia perché nella notte tra il 26 e il 27 gennaio Luigi Tenco fu trovato morto nella sua stanza d'albergo dopo l'eliminazione del suo brano. Tenco, pensate, gareggiava con una canzone dal titolo Ciao amore ciao, interpretata in coppia con Dalida. Il pezzo non superò la prima selezione, venne escluso già alla serata iniziale. All'epoca effettivamente non esisteva una classifica completa e trasparente come oggi, ma di fatto il brano risultò tra gli ultimi del suo gruppo. Fu uno degli eliminati immediati, lontano dalle preferenze che portarono avanti i finalisti. La tragedia trasformò quella edizione in un simbolo amaro dello scontro tra canzone d'autore e meccanismi più commerciali del festival, segnando profondamente l'immaginario della musica italiana. Questo ci fa capire quanto invece poi, successivamente, i successi di Luigi Tenco ebbero una grande eco tra i giovani di allora. E allora forse Sanremo serve anche a questo, non a incoronare per forza il migliore, ma a presentarci storie, voci, canzoni, che poi prendono strade imprevedibili, perché il successo vero non sta nella classifica del sabato sera, sta in quello che succede dopo, sta nelle cassette consumate, nei CD graffiati, nei dischi rovinati, nelle playlist di oggi, nelle playlist delle radio, nei ritornelli che partono da soli mentre cucini o mentre sei fermo al semaforo. Ebbene, quelle canzoni che non vinsero, alla fine hanno vinto noi. E forse è questa la lezione più bella di Sanremo, che la musica, quando è autentica, trova sempre la sua strada, anche partendo dall'ultimo posto.

0: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.
1: Ciao, sono Luca Drago e anch'io come voi ascolto Radio Moto for Peace. Un abbraccio a tutti.
0: Va ora in onda il diario di bordo di Moto for Peace.
2: Ben ritrovati su Speciale Diario di Bordo. La parola d'ordine in quest'ultimo giorno per il team di Moto for Peace all'ASA è stata shopping. Dopo l'importante e suggestiva visita al Potala Palace ed i numerosi scalini che caratterizzano la visita stessa, che ricordiamo si effettua ad oltre 3600 metri sul livello del mare, non risulta affatto semplice. Il team si è diviso poi in più gruppi tra le strette e suggestive vie della Lhasa Vecchia, caratterizzata da numerosi negozi tipici tibetani. Oltre all'abbigliamento ce ne sono numerosi specializzati nella vendita delle erbe, della carne di yak o nel famoso burro di yak e poi, per la stragrande maggioranza, bigiotterie ed opere artigianali. Tra il team c'è chi è venuto in Cina per la prima volta e vedere i bambini che con il pantalone tagliato a metà sotto le gambe si china per fare il bisognino, ha lasciato un po' tutti stupiti. Ed effettivamente è così, il pannolino non esiste. E così con quello spacco i bambini si chinano e la fanno tranquillamente dove vogliono e dove si trovano in quel momento. Ma ciò che più resta incredibile in questi lunghi viaggi sono gli incontri che si fanno con le persone, magari come è successo oggi al Potala con un gruppo di italiani che è rimasto incredulo quando ha saputo che noi, anche noi italiani, provenivamo dall'Italia, ma in moto. La stessa guida tibetana che abbiamo ribattezzato Tom Tom ci ha riferito che è veramente raro che un gruppo di motociclisti stranieri si azzardi ad entrare in Tibet, e questo per due principali motivi. Il primo è per il costo che si deve affrontare ed il secondo per le altezze. Ma per chi ci è abituato l'altezza non è affatto un problema ed anche in questo caso restiamo attoniti dalle parole di una giovane cinese. Ma sentiamo a tal proposito Dino.
3: Oggi eravamo in visita al Potala Palace, che per arrivare su butti i polmoni e la milsa, e abbiamo incontrato dei ragazzi che hanno fatto quasi la nostra stessa strada, però loro venivano da sud, in bicicletta, valicando i passi a 5.013 metri. Questo ci ha lasciato

In Italia, se guidi utilizzando lo smartphone, rischi la sospensione della patente per una settimana, decurtazioni di 10 punti e una multa compresa tra 250 e 1000 euro. E se i punti nella tua patente dovessero già essere inferiori a 10, la sospensione della patente si allunga a 3 mesi, pene più severe se provochi un incidente.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.
3: I nuovi talenti su Radio Moto Fortis. I nuovi talenti su Radio Moto Fortis.
4: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
5: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
6: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
7: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
8: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
9: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
10: Mini satelliti come laboratori completamente automatici per fabbricare farmaci tra le stelle, intelligenza artificiale e 5G per la telemedicina del futuro, magari per guidare da terra interventi complessi su una base lunare. Scalda i motori, la nuova economia legata a doppio filo allo spazio, molte sostanze di interesse farmacologico, come ad esempio gli anticorpi monoclonali, sono difficili da cristallizzare sulla Terra, mentre le condizioni di microgravità possono offrire un miglioramento decisivo, ha osservato Yossi Amin, direttore dell'azienda Space Pharma, specializzata proprio nella ricerca farmacologica in condizioni di microgravità. Si guarda alla ricerca del futuro, pensando anche al momento in cui la Stazione Spaziale Internazionale avrà concluso la sua vita operativa, ha rilevato il direttore generale della CASER Italia, Alessandro Donati. All'orizzonte c'è l'arrivo della nuova navetta Space Rider dell'Agenzia Spaziale Europea, nella quale gioca un ruolo importante l'Agenzia Spaziale Italiana. Lo spazio può offrirci splendide opportunità, ha osservato il responsabile della ricerca. Le grandi distanze del territorio australiano hanno portato a sviluppare tecnologie dedicate al controllo remoto, dalla robotica al riconoscimento facciale a distanza, al servizio della telemedicina, ha aggiunto. È molto probabile, ha detto ancora, che queste tecnologie potranno essere cruciali nella futura esplorazione della Luna e di Marte.

0: Radio Murder for Peace. The radio without frontiers.
1: Ciao, siamo Sara
2: e Claudia.
1: Dalla spiaggia di Ostia, anche noi ascoltiamo Radio Moto for Peace.
2: La radio senza frontiere.
3: Nel 2021 Moto for Peace realizza la missione Xacobeo. Il team raggiunge Santiago de Compostela in 5 tappe, ripercorrendo parte della rotta franciscana tra Italia, Francia e Spagna.
4: Scopo della missione:
3: per commemorare il 20° anniversario di Moto for Peace, si è deciso di organizzare, in occasione dell'anno Xacobeo 2021, un pellegrinaggio a Santiago de Compostela per rendere omaggio all'Apostolo Santiago, fase propedeutica alla missione 2023, gli anonimi della Fede 3.
5: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800-95-7766 dal fisso e lo 06-4298-6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
6: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Sulle radio FM non te le propongono quasi mai, ma sono bellissime perché sono le più belle e significative colonne sonore del nostro tempo.
7: Spazio, ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
8: Enterprise, nella sua missione diretta
7: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
9: e di nuove civiltà,
10: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
3: Speciale colonne sonore. È solo qui, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
11: Made in Italy.
12: Made in Italy.
11: Le più belle canzoni italiane su Radio Moto for Peace.
13: Made in Italy. The most beautiful Italian songs on Radio Moto for Peace.
3: Tutti i giorni, a rotazione, su Radio Moto for Peace.
14: L'unica classifica che si fa in due.
3: È spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: non perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene. Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800 940 789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800 940 789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Va ora in onda Moto News, un programma di Marco Veronese.
1: Ben ritrovati nella nostra rubrica Moto News. Però attenzione, non si parla soltanto di moto, e no, perché la carovana di Moto for Peace si muove anche sulle quattro ruote e più particolarmente su due furgoni che hanno compiti specifici. Non è vero, Marco?
2: Sì, Richard, a seguire la carovana di Moto for Peace, oltre alle moto abbiamo anche due furgoni in appoggio. Uno allestito per trasporto persone e bagagli e l'altro è invece come officina mobile, trasporto viveri e invece e cucina da campo. Prima di ogni viaggio, per forza di cose, insomma, i due furgoni devono essere, che sono nello specifico i Iveco Turbo Daily, vengono sempre sottoposti a manutenzione prima di partire, ovviamente, e a rientro invece alle riparazioni che necessitano. Ci dobbiamo ovviamente appoggiare a dei professionisti seri e affidabili.
1: Senti Marco, prima di ogni missione cosa succede a questi furgoni?
2: Sì, Richard, purtroppo avendo i furgoni abbastanza datati e con una marea di chilometri, dal 2015 ci rivolgiamo alla ditta MF di Reggio Emilia, che è leader nel settore con a capo Luca Morini. Questa azienda nel panorama automotive è il numero uno in Italia. Per capire, loro ti ritirano il motore vecchio e nel giro di pochi giorni te lo riconsegnano completamente rigenerato. Ma non è che si limitano a rigenerare solo motori, ma pure cambi, differenziali, turbocompressori, iniettori, pompe, iniezioni, praticamente tutto il motore con i suoi componenti e di tutte le case automobilistiche.
0: Behind, dietro le storie della musica.

Benvenuti su Behind, dietro le storie della musica, il vostro viaggio quotidiano nelle storie più vibrazionali della musica. Oggi accendiamo i fari su una delle band più iconiche del rock americano, i Gav Mule, o come semplicemente vengono definiti dagli amici e dai fans, The Mule.

0: Nel 94, quando due membri degli Allman Brothers, Warren Hines, chitarra voce dal timbro inconfondibile, e Allin Woody, bassista dalla potenza tellurica, decidono di dar vita ad una side project, l'idea è quella di mettere in piedi una band essenziale, cruda, un trio power, in stile Cream o Hendrix Experience. Il nome GovMule è un riferimento ironico ai mulastri del governo statunitense, simbolo di lavoro duro e instancabile. Ben presto il progetto esplode, album live interminabili, improvvisazioni che diventano leggende, e durante i concerti i Mule sono soliti trasformare il brano, che magari durava 5 minuti, in una durata di 25, ma senza che nessuno si lamentasse. La band si afferma nella scena delle jam band, insieme a Fish, a Grateful Dead, ma con un'anima molto più blues, più rock, più heavy. Nel 2000 però l'improvvisa scomparsa di Allin Woody scuote la band nel profondo. Potrebbe essere la fine, e invece diventa un nuovo inizio. Warren Hines organizza il progetto The Deep End, un doppio album e un documentario con una ventina di bassisti celebri, da Flea a Jack Bruce, per celebrare Woody, una delle collaborazioni più imponenti della storia del rock moderno. Con l'ingresso del bassista Jürgen Carlson, il suono però cambia, si inspessisce, e la band continua a pubblicare album acclamati e a girare il mondo con uno stile unico, pesante ma elegante, tecnico ma emozionale.
1: We like to bring Derek Trucks out here.
0: Nel tempo poi si aggiunge anche la slide guitar di Derek Trucks, già frontman insieme alla moglie Susan Tedeschi della band Tedeschi Trucks Band. Mulowin o Halloween, la band tiene concerti a tema in cui reinterpreta a volte album interi di altri artisti, dai Pink Floyd ai Led Zeppelin, spesso con costumi ma arrangiamenti stravolti.

Sono devoti del live, molti fan collezionano i concerti dei Muse come fossero carte rare. Ogni show infatti è diverso e la band pubblica quasi tutte le performance. Una voce che è una firma, quella di Warren Hines, che è famoso per la sua voce burrosa, come dicono negli Stati Uniti, calda, intensa e versatile, ma ha anche una chitarra parlante. Infatti Warren Hines utilizza spesso tecniche e pedali che rendono la sua chitarra quasi una seconda voce, tanto che molti musicisti la definiscono vocally expressive. E poi legami ovunque. I Gav Mule non hanno mai lesinato collaborazioni con membri dei Led Zeppelin, dei Black Rose, dei Rolling Stones, degli Who, dei Pearl Jam e una montagna di altri artisti. Staccano visti del palco, un loro concerto superò le 3 ore e mezza senza pause con una jam di oltre 30 minuti, una memorabile alla quale ho partecipato anche io come spettatore è stata quella di qualche anno fa a Milano, con un finale a sorpresa perché fu chiamato sul palco come ospite il nostro e ben apprezzato bluesman Fabio Treves. Insomma, dai piccoli club del sud degli Stati Uniti ai festival internazionali, i Gav Mule sono diventati un'istituzione, un gruppo che vive per il palco, per l'improvvisazione, per la musica sincera. E come direbbe Warren Hines, se la canzone è buona la jam la rende migliore, ma se la jam è buona il pubblico poi fa il resto.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno de bitácora 2010. 2010 Logbook.
2: La sveglia è all'alba, ma questa mattina ce la prendiamo comoda. Organizziamo una colazione veloce all'aperto, un buon caffè e poi il momento dei saluti con la foto di gruppo a documentare la nostra prima notte in territorio sudanese.
3: Guarda, il volo che facciamo in Sudan. Non sappiamo quanto costa la benzina, ma non dovrebbe essere molto di più delle 5. Ci siamo svegliati non troppo presto perché eravamo un po' stanchi. Poi la tappa di oggi è breve, soltanto 400 km. E pensiamo di percorrere in 4 ore, 5 al massimo. Ci dicono che la strada è buona e poi pochissimo trafficata. Saremo a vedere come questo suona.
2: Siamo ottimisti sul programma della giornata. Il morale è alto. Il gruppo sempre più affiatato e spesso basta solo uno scambio di sguardi per capire le intenzioni di tutti. I mezzi rispondono bene, l'andatura è sostenuta, ma non tutte le cose come al solito vanno per il verso giusto. Mehmet è vittima di una foratura al pneumatico posteriore, fortunatamente senza conseguenze. Siamo costretti ad una sosta obbligata nel mezzo del deserto.
4: Preso un chiodo, cosa facciamo?
2: Parcheggiati sulla banchina, Roberto e Vittorio si mettono all'opera. Il primo tentativo viene fatto con la bomboletta gonfia e ripara. Ma a quanto pare la foratura è piuttosto importante. E così si prende il cavalletto, si solleva il mezzo, si svita il dado, si toglie il perno centrale e poi la ruota. Ora bisogna stallonare il pneumatico e sostituire la camera d'aria. In questo Roberto è un maestro. Si rimonta tutto e si riparte. Mancano 400 km a Dongola, dove sosteremo per il pranzo. Sudan, quasi 2 milioni di chilometri quadrati di territorio nella zona nord-orientale del continente africano. È per lo più pianeggiante e nella parte nord del paese è prevalentemente desertico. La popolazione del Sudan è una combinazione di abitanti autoctoni della Valle del Nilo e di discendenti di immigrati della penisola arabica. La storia di questo paese arriva da molto lontano e si intreccia con quella dell'antico Egitto. Le due lunghe guerre civili che il Sudan ha vissuto hanno lasciato segni indelebili sul territorio e sulla popolazione. Solo nel 2005, a seguito dell'accordo di Naivasha, sottoscritto dal Movimento per la Liberazione del Sudan e dal governo del paese, si è potuta mettere la parola fine alla seconda guerra civile, con la concessione dell'autonomia a quella che allora era la regione meridionale di questa terra. Dopo 6 anni di autonomia nel 2011, l'anno successivo al nostro passaggio, con un referendum il Sudan del Sud si separa dal resto del paese, dando vita alla Repubblica del Sudan del Sud. Purtroppo però, 2 anni dopo, nel 2013, proprio il Sudan del Sud sarà teatro di uno dei più grandi conflitti etnici del continente. La nostra avventura lungo le strade del Sudan prosegue e alle porte di Dongola troviamo un'area di sosta dove possiamo rifornire i mezzi e fermarci per il pranzo.
5: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo? E di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
6: Behind! Dietro le storie della musica.

Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha.

0: This is Cocktail Magazine with Richard Hsu.
1: Come funzionerà la censura Google? Il gigante americano si vende per 370 miliardi. Google e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, hanno annunciato un accordo pluriennale per fornire informazioni sanitarie credibili e affrontare problemi di salute pubblica emergenti e futuri. Questo patto tra privati ha sollevato preoccupazioni sulla censura e sulla manipolazione dell'informazione. Google ha donato oltre 320 milioni di dollari in pubblicità all'OMS. La donazione più grande nella sua storia, e ha stanziato altri 50 milioni di dollari per il 2023 per sostenere l'OMS. L'accordo potrebbe rendere più difficile la controinformazione e la presentazione di opinioni contrarie su questioni sanitarie. L'impatto dell'accordo si estenderà anche a YouTube, di proprietà di Google, con l'obiettivo di rimuovere disinformazione dannosa, a lor parere, o promuovere contenuti di autorità sanitarie ritenuti credibili, sempre secondo loro. Tuttavia, ci sono preoccupazioni che ciò possa portare a una limitazione dell'accesso alle informazioni e alla censura di opinioni contrarie.
2: Sono canzoni che conosci, che canticchi, e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
3: Thank you very much for coming to the show tonight. This is the last song.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

0: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.
1: Prosegue il viaggio del team di Moto for Peace, impegnato nella missione che si concluderà in Nepal. Ancora 13.000 km da percorrere, lasciandosi alle spalle l'Europa per affrontare le strade del continente asiatico. Obiettivo della missione: migliorare il pronto soccorso nelle aree rurali del Nepal e dotare i medici del villaggio del distretto di Kavre di motociclette per il pronto intervento medico. L'avventura prosegue. Resta in sella con noi. Moto for Peace non solo porta nel mondo la solidarietà con le sue missioni, ma ha l'importante compito di stringere rapporti con le polizie dei paesi che attraversa, in una sorta di gemellaggio pronto a dare il via a importanti collaborazioni tra i paesi del mondo, supportate dagli uffici competenti.

0: il tempo vola, ormai siamo abituati. E così via verso Atbasar, ancora 450 chilometri. Una macchina della polizia ci apre la strada sull'unica statale che porta verso sud. La temperatura torna a livelli accettabili, 17 gradi. Intorno a noi ancora centinaia di chilometri di coltivazioni. Da Atbasar ci dirigiamo verso la nuova capitale del Kazakistan, Astana, una delle città più fredde al mondo. Durante l'inverno si raggiungono temperature di oltre 35 gradi sotto lo zero. La tappa prevede 200 km di strada e con l'asfalto in perfette condizioni li percorreremo in sole 2 ore, sempre nel rispetto dei limiti di velocità e nella massima sicurezza. Arrivando ad Astana avremo percorso 6.800 km. Saremo così giunti a metà del nostro lungo viaggio tra Europa e Asia. Mancano ancora 23 giorni al termine della missione. Finora tutto quasi è andato liscio, ma sarà così fino a Kathmandu? Scopritelo viaggiando con gli uomini di Moto4Peace nella prossima puntata di Medici in Moto in Nepal.
1: Radio Moto4Peace presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato. Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio tanto tempo.
1: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto4Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg.

0: Digital Dynamite.
1: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione. Radio Luxembourg, qui su Radio Moto for Peace. Le abbiamo selezionate con attenzione e scelte per voi. Va ora in onda solo le più belle.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018.
2: 2018 logbook.
3: Ben ritrovati, inizio di settimana cruciale ed importante perché tra oggi e domani giungerà al porto di Cape Town la nave container con i mezzi che dovranno essere prima sdoganati e poi preparati per l'inizio della missione. Intanto il gruppo si è concesso ieri domenica una gita al famoso Capo di Buona Speranza. Su Facebook in particolare abbiamo pubblicato diverse fotografie al riguardo, tutte fotografie bellissime. Ma continuiamo a conoscere ad uno i componenti di questo team. Molti viaggiano con Moto for Peace per la prima volta, come sta capitando a Walter Magnifico. Ciao carissimo, innanzitutto come stai?
4: Buonasera Richard, buonasera a tutti i radioascoltatori. Cosa devo dire? Fisicamente sto benissimo e credo di avere addosso la giusta tensione per affrontare questo lungo tour che ci aspetta.
3: Perfetto, senti, mi fai una breve tua presentazione affinché i nostri radioascoltatori possano avere un'idea di chi sei nella vita e di quello che fai normalmente?
4: Nella vita, diciamo, ho 52 anni, ho la grande passione per la moto chiaramente e per la bicicletta da corsa. Sono un sovrintendente della Polizia di Stato e in questa amministrazione ho lavorato prima al reparto a cavallo per 22 anni e attualmente presto servizio presso la Scuola Superiore di Polizia, chiaramente a Roma.
3: Benissimo, tu che sei nuovo, che cosa ti aspetti da questa missione e cosa ti preoccupa eventualmente?
4: Ma noi che nella vita chissà per quale dinamica siamo stati un po' più fortunati, ora abbiamo la possibilità, grazie a Moto for Peace, di rivolgere il nostro aiuto agli adulti, ma soprattutto ai bambini delle missioni che andremo ad attraversare. E credo e sono sicuro che dopo il nostro passaggio e con il nostro contributo godranno di una scuola e dei servizi sanitari migliori. Grosse paure non ne ho. Chiaramente un po' di tensione c'è, è la prima volta, tanti chilometri in gruppo, però quello che temo è solamente una cosa di cui sono certo che accadrà, è di portare con me un sorriso, gli occhi, uno sguardo, degli odori, è una parte della sofferenza di queste persone, però so anche che questo sarà il monito per continuare ad aiutare chi in questo mondo è stato un po' più sfortunato di me, di noi tutti, va bene?
3: Walter, hai già una tua collocazione all'interno del gruppo o al momento, come dire, te lo devono ancora comandare o lo devi scoprire, insomma?
4: Ma dobbiamo ancora partire, quindi i ruoli non sono ancora ben definiti, ma credo che conoscendomi posso essere molto molto utile in tutto ciò che concerne la parte logistica e meccanica.
3: E a questo punto una domanda illecita: con quale moto viaggi?
4: La moto che da anni mi accompagna senza nessuna esitazione in tutti i miei viaggi è un BMW 1200 GS Adventure del 2010.
3: Benissimo, benissimo Walter, buona permanenza nel continente africano, in bocca al lupo. È tutto per questa edizione, alla prossima.
4: Saluto te Richard e tutti i nostri radioascoltatori e a tutti di seguirci sempre sulla nostra radio. Grazie a tutti, ciao.
3: Da Richard è tutto.

0: Nel 2022 Moto for Peace realizza la missione Caminos d'Europa
1: attraverso
0: Italia, Slovenia, Repubblica Ceca, Austria, Germania, Belgio, Francia, Spagna e Portogallo.
1: Scopo della missione:
0: solidarietà e pace con una spedizione attraverso l'Europa come cammino ideale delle città che hanno reso la storia nel percorso dei pellegrini diretti a Santiago de Compostela.

0: vento, palla al centro.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: Se vi venisse chiesto, avete mai sentito parlare della canzone Il topo signore delle fogne? Forse no, ma si tratta di una canzone scritta nel 1994 dal grande autore Ivan Graziani, nonché grande chitarrista italiano. Contenuta nell'album Male Lingue, fu incisa in un modo davvero singolare. Ma facciamo ordine, dando prima di tutto un significato al testo della canzone, la quale ci racconta principalmente come ogni ambiente, ogni società, ogni situazione abbia i forti e i deboli. Un topo, appunto, che nelle fogne è il più forte di tutti, improvvisamente si ritrova in una gabbia con un pitone. Il topaccio, come si autodefinisce, capirà che per lui ci saranno poche speranze di sopravvivere e quindi si rivolge alla sua divinità, il signore delle fogne, appunto, dicendogli: con i gatti e con le scope me la cavolo, sai, ma un pitone non l'ho visto mai. Ivan Graziani probabilmente punta ad altro in questa canzone. Il topo, con la sua astuzia e la sua abilità, riesce a cavarsela e ad uccidere il pitone, ma non solo. Per dare smacco ai suoi padroni, ne divorerà la testa. È a quel punto che capisce che c'è una logica per tutto e che il signore delle fogne lo avesse messo alla prova, ripensandoci però, il topo se l'è cavata affidandosi proprio alle sue scelte. Ed è qui che Ivan Graziani ci pone davanti al grande interrogativo. Abbiamo un destino scritto? C'è una volontà divina? O abbiamo ricevuto il dono della libera scelta? Per arrivare invece alla particolarità del pezzo, per il racconto dell'amico Patrizio Maria, che ebbe modo di frequentare e suonare insieme ad Ivan Graziani, si racconta che in quel periodo Graziani cercasse dei suoni tipici degli anni 70, molto ruvidi e austeri, molto rock insomma. Cercò con vari amplificatori e diversi distorsori ad ottenere l'effetto desiderato. Alla fine si fece aiutare da Maurizio Montanesi, l'allora affidato tecnico del suono della RCA. Dopo giorni di tentativi, la soluzione arrivò previo l'uso di un amplificatore da basso, il quale venne inserito, una volta microfonato, all'interno di un camino spento. Il risultato fu questo grandissimo pezzo rock.

0: Diario di bordo del 2018.
1: Quaderno de bitácora 2018. 2018 Logbook.
2: Nuovo aggiornamento in questo mercoledì 23 maggio della puntata speciale Anonimi della Fede, versione radiofonica, è disponibile su Radio Moto for Peace, sito internet motoforpeace.it e naturalmente sulla nostra app sezione audio. Anonimi della Fede è la denominazione di questa missione umanitaria di Moto for Peace 2018 realizzata in collaborazione con la Onlus Umaco. E come più spesso ho sottolineato durante questa rubrica che segue chilometro dopo chilometro la missione in corso di Moto for Peace nel sud del continente africano, siete numerosissimi a seguirci e tra le persone normali ci sono anche le mogli dei protagonisti. Bene, oggi ho scelto di leggere una pubblicazione di una di queste mogli, in questo caso quella del nostro Marco Veronese, si chiama Laura, e che saluto e ringrazio per le belle parole scritte sul social network e che vi vado a leggere. A volte basta veramente poco per capire che la vita non ha prezzo se non il prezzo della gioia di vivere. La vita in molti paesi dell'Africa che non si conosce equivale spesso a sofferenza, sacrificio e rassegnazione al dominio dei più potenti. Equivale a uno sguardo sempre proteso verso la speranza di un domani migliore. Basta un viaggio per capire che il mondo non finisce dove le luci della città smettono di brillare, ma al contrario, dove quelle luci non arrivano. Ecco che compare un mondo fatto di tanta terra, solidarietà e valori umani. Orgogliosa di te, amore mio, Marco Veronese, e di tutta Moto for Peace. Grazie Laura, a nome di Moto for Peace, Marco invece lo farà con te direttamente. Quindi, nell'entourage di Moto for Peace, soprattutto durante lo svolgimento di una missione, tanto sostegno sui social, sostegno anche economico con il 5 per 1000 ad esempio, e ringrazio tutti coloro che hanno aderito anche quest'anno. E poi c'è anche l'aiuto dei colleghi delle polizie dei paesi che si attraversano, come soprattutto hanno fatto i colleghi angolani, vero Dino?
3: Sì Richard, è la verità, il contributo, il sostegno, l'aiuto, come lo vuoi chiamare, dei colleghi, delle polizie, dei paesi che attraversiamo, specialmente in territori molto difficili come quello dell'Angola, per noi è fondamentale. Ripeto che la nostra è una cooperazione di polizia internazionale, una cooperazione internazionale di polizia finalizzata a sostenere dei progetti umanitari. E quindi sì, ti confermo che è importantissimo il loro aiuto, importantissimo il loro contributo ed è interessante poter interagire con loro, vedere il loro modo di operare, e anche loro sono molto curiosi e ci fanno un sacco di domande riguardo il nostro modo di operare in Occidente.
2: Infatti, allora poco fa abbiamo sentito ciò che ha scritto Laura Veronese e adesso invece ci sentiamo il marito. Innanzitutto gli chiediamo come stai.
4: Sì, ciao Richard, sì oggi sto bene, stiamo tutti bene anche perché è una giornata di relax.
2: Senti, ti vediamo sempre operativo su un qualche mezzo. L'Angola ha lasciato proprio un brutto segno per via delle strade, vero?
4: Sì. Purtroppo l'Angola, ma non solo, anche la Namibia ci ha lasciato dei brutti segni su tutti i mezzi, specialmente i furgoni che purtroppo non sono riusciti a superare indenni tutte le avversità e tutte i problemi trovati sul percorso a livello, diciamo, pavimentazione stradale piuttosto che ne so, fuori strada, piuttosto che buche improvvise che uno ci finisce dentro e distrugge tutto, per cui diciamo che sì, i mezzi hanno subito dei danni, diciamo, abbastanza importanti, che però fino adesso siamo riusciti a risolvere e presumo che fino alla fine del viaggio ormai non dovrebbero più ripetersi, dovrebbero reggere, insomma, bene.
2: Quindi allo stato attuale i mezzi vi dovrebbero consentire di ultimare tranquillamente la missione?
4: Allora, sì, diciamo che ormai il percorso, ma il viaggio dovrebbe andare in discesa. tra virgolette, perché qui l'imprevisto è sempre in agguato, per cui insomma in teoria non dovremmo avere grossi problemi. Il brutto del viaggio di questa missione 2018 dovremmo averlo già passato, per cui i mezzi dovrebbero reggere, anche perché sono stati riparati abbastanza bene con i mezzi che abbiamo e con i ricambi che abbiamo a disposizione, sono stati rimessi in efficienza tutti praticamente, per cui non dovremmo avere problemi.
2: Ciao Marco, grazie. Missione che continua ad avere dei cambiamenti di itinerario. Questo perché oggi il team avrebbe dovuto raggiungere la località di Wang e invece non è così, Bernardo. Come mai?
3: Come vedi, siamo costretti a cambiare ancora una volta il nostro itinerario. Forse non è mai successo in 18 anni di viaggi. Sì, siamo qui ancora fermi a Victoria Falls perché... perché considerato il ritardo accumulato non riusciremo ad arrivare ad Harare in tempo, e perché la strada che ci consentiva un accesso rapido è ancora una volta interrotta e quindi ci costringerebbe a 300 km di fuoristrada. In questo modo abbiamo, tutto il team ha deciso di rinunciare a visitare la capitale e di visitare soltanto le missioni che si trovano, diciamo, nell'area sud del paese. Quindi da domani ci sposteremo ad Awang, dove pernotteremo due notti e visiteremo sia la missione di Awang che quella di Fatima, e poi da lì ci sposteremo a Gweru. Questo naturalmente ci farà risparmiare dei chilometri che andranno a compensare tutti quelli che abbiamo speso in più in Angola, e poi ci darà anche modo di prendere un attimo di respiro. Poi da Gweru rientreremo a Francistown in Botswana per poi riprendere finalmente il giro come da previsioni.
2: Bene, grazie, è tutto per questa edizione di Speciale Anonimi della Fede. Prossimo appuntamento a domani. Un saluto da parte di Richard.

Paese che vai, regole che trovi. Se viaggi in moto in Inghilterra, sappi che il casco deve essere di un modello conforme alla legge britannica, mentre curiosamente non è obbligatorio per il passeggero nel sidecar.

0: Avete ascoltato Sudamericando,
1: la mejor música solo para ti.
2: Sudamericando, olé, música latina. Hola, en Radio Moto for Peace. Sudamericando.
3: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
4: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
5: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
6: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
7: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
8: Radio Motor for Peace. The Radio Without Frontiers.
9: Behind, dietro le storie della musica.
10: Aveva organizzato tutto con cura nella sua tenuta Il Palagio a Figline Valdarno in Toscana. Era la sera dell'11 settembre 2001. Sting avrebbe registrato un album live e un DVD con i brani più belli della sua carriera solista, più un paio di classici dei Police. Per l'occasione aveva chiamato musicisti e collaboratori bravissimi e fidati come Dominic Miller, Manu Katché, Chris Botti, Christian McBride, Jake Mandelbaum, Janis Pandavis, e avevano provato diversi giorni e messo a punto un repertorio davvero straordinario per deliziare quella sera. Un pubblico formato da fan, da amici, operatori del settore, insomma, era tutto pronto per una grande festa quando giunse una notizia dagli Stati Uniti di un attentato. Era l'attentato alle Torri Gemelle. Poche ore dopo Sting e sua moglie Trudy sono venuti a sapere che tra le 3.000 vittime della strage c'era anche un loro amico, Herman Sandler, magnate della finanza, ma anche un munifico sostenitore di cause ambientaliste. Nonostante tutto, il concerto non venne cancellato, ma l'atmosfera di quella sera, che doveva essere una sera di gioia, fu funestata e la sua serenità si trasformò in un commovente tributo a chi aveva perso la vita negli attentati di New York. All This Time e il relativo DVD verranno pubblicati poi, due mesi dopo.
11: Just like to say a few words before we start. This was supposed to be a very joyous occasion tonight. Because of the horrific events of today, it simply can't be a joyous occasion, and it's difficult for all of us. I'm angry, I'm confused, I'm frightened, and I don't really want to give this meaningless act of violence any credence. It's totally and utterly pointless. We'll sing this song for those people who've lost their lives. Thank you.

attenzione al parabrezza, amici all'ascolto, perché quella che sembra una brutta notizia, cioè una multa per divieto di sosta, potrebbe nascondere qualcosa di molto peggio, una vera e propria trappola per svuotarvi il conto. Parliamo della truffa delle multe finte, un fenomeno che sta esplodendo in tutta Italia, da Firenze a Catania. La scena è questa: tornate all'auto e trovate il classico foglietto. C'è tutto, la vostra targa, il numero di verbale e persino l'invitante sconto è del 30% se pagate subito. Sembra ufficiale, ma c'è il trucco. In fondo al foglietto leggete dove pagare, con un link corto, tipo quelli che usiamo sui social. Alt, fermatevi subito. I comuni non usano mai link abbreviati.

targa e numero verbale. Se la multa non esiste lì, non esiste affatto. E se siete già caduti nel tranello, niente panico, ma correte ai ripari, bloccate la carta, cambiate le password e denunciate tutto alla polizia postale. Solo nell'ultimo anno sono stati sottratti oltre 260 milioni di euro con questi trucchetti digitali. Quindi, occhio a dove cliccate, occhio a dove parcheggiate

0: alta rotazione. Tre successi attuali senza interruzione.
1: Alta rotación. Tres golpes de corriente sin interrupción.
2: High rotation. Three current hits without interruption.

0: Chi ha fatto lo son?
1: Che diceva Beat Music.
2: Diario di bordo del 2016.
3: Quaderno de bitacora 2016.
4: 2016 Logbook. Lunedì 25 aprile ed è festa in Italia, mentre il team si trova a Detroit, principale centro dello stato del Michigan negli Stati Uniti, fondata nel 1701 da cacciatori di pellicce francesi e oggi più nota come capitale dell'industria automobilistica statunitense. Infatti nella bandiera di Detroit compaiono i gigli di Francia e i leoni d'Inghilterra, a simboleggiare il ruolo svolto dalle due potenze nella storia della città, situata al confine fra il Canada francese e i territori colonizzati dai britannici. Situata lungo il fiume Detroit, di fronte alla città canadese di Windsor, si trova nella regione dei Grandi Laghi americani, al centro di una vasta zona industriale. Detroit è la 18ª città negli Stati Uniti, con una popolazione di 701.000 abitanti, 4,3 se si conta l'area metropolitana. Il censimento del 2010, la città contava 713.000 abitanti, che veniva suddivisa in 82% di nero africani, africani americani come si suol dire, solo il 10,6% dei bianchi, 1,1 asiatici e 6,81 di altre etnie. Detroit, come il resto del Michigan del sud-est, ha il tipico clima temperato del Midwest, influenzato dalla presenza dei Grandi Laghi. Gli inverni sono decisamente freddi rispetto alla latitudine, il clima americano è molto più continentale rispetto a quello europeo, con nevicate moderate, anche se le temperature raramente scendono sotto i meno 17 gradi. Le temperature estive invece possono raggiungere e superare anche i 32 gradi centigradi. Nonostante gli interventi operati a Detroit negli anni 70, il fenomeno di degrado urbano continua a persistere. Tuttora un forte segno di decadenza urbana negli Stati Uniti è dato infatti da questa città, in cui la popolazione è statisticamente dimezzata dal 1960 ad oggi e la cui composizione razziale è oggi diametralmente opposta. Nel 1960 il 70% era bianco, oggi l'80% è nero. Il tasso di criminalità è piuttosto alto. Secondo recenti dati dell'FBI, le bande di strada costituiscono una forma locale di criminalità molto diffusa. A livello di crimine organizzato, la città è dominata dalle famiglie Zerilli, tant'è che il team di Moto for Peace, nonostante avesse prenotato un albergo dove alloggiare, è stata invitata dalla polizia a disdire ed è anche intervenuta in soccorso, in un certo senso, la Fiat Chrysler FCA, che come sapete ha sede a Detroit e che ha gentilmente ospitato il team in idonea struttura alberghiera e soprattutto al sicuro. Ma sicuramente a breve sentiremo Bernardo Lepore, che ci chiamerà e realizzeremo un'altra importante intervista, sempre qui ad America Live. Da Richard è tutto.

0: informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Hsu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Nel 2020, Moto for Peace ha realizzato la missione denominata Anonimi della Fede 2. 12.000 chilometri attraverso Cile, Argentina, Paraguay, Bolivia.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi a favore di alcune missioni ed ospedali cattolici dei paesi attraversati.
3: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte: se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
2: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
4: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La classifica di Radio Moto for Peace
1: è spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: l'unica classifica che si fa in due
1: e spalmata nell'arco di tutta la settimana. Va in onda lunedì alle 11, martedì alle 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16 e venerdì alle 17, mentre sabato va in onda alle 18 con replica alle 22 ed infine domenica alle 10 con replica alle 19.

0: perderti questo appuntamento.
1: Approfittatene.
2: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: Radio Moto for Peace, la radio senza frontiere.

0: break my heart.
1: In Italia, se guidi e fai uso di sostanze stupefacenti, scatta la sospensione della patente e successiva revoca con divieto di riottenerla per i successivi 3 anni.

0: music only. Radio Moto for Peace, the radio without frontiers.
1: We never stop the music, except for now, when I talk. Okay, let me shut up now.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Le canzoni per un artista dovrebbero essere tutte sullo stesso piano, ma alla fine c'è sempre un maggior senso di riconoscenza e di affetto per questa piuttosto che per quella. Per quanto mi riguarda, sono Splendido, Splendente per Billboard, uno dei titoli italiani più ascoltati nel mondo, e Cobra, diventati dei classiconi senza età, anche se mentre li scrivevo non potevo immaginare quale fosse il potenziale. Certo, abbiamo lavorato molto in sala di registrazione e poi per azzeccare i dettagli.

0: Diario di bordo del 2010.
1: Quaderno di bitacora 2010. 2010
2: logbook. Qui i baobab si contano a migliaia e coprono un'area sconfinata, dal fondo della valle fino in cima alle colline circostanti. I baobab spogli alla luce del sole colorano tutto di argento. I babuini ci osservano passare seduti lungo la strada e in mezzo alla vegetazione scorgiamo intere famiglie di questi animali muoversi in silenzio. Superata la valle, risaliamo fino ai 2300 metri sul livello del mare. Poi una breve sosta per rifornire i mezzi, durante la quale veniamo assediati da venditrici di frutta. Ci lasciamo corrompere, acquistiamo frutta e Richard ne approfitta per portare a casa un ricordo fotografico del popolo della Tanzania. È tardo pomeriggio, abbiamo percorso circa 600 km valicando montagne, attraversando valli e altipiani. La stanchezza comincia a farsi sentire e a meno di 60 km dal confine con il Malawi ci fermiamo in un piccolo hotel nella città di Tukuyu.

0: Qui passeremo la notte. Raggiungiamo le nostre stanze. Dalla finestra scorgiamo dei ragazzi che giocano a calcio e subito il pensiero va alla nostra nazionale impegnata nei mondiali proprio in Sudafrica. Scendiamo a recuperare i bagagli nel furgone e, sorpresa, qualcuno era così stanco da non riuscire neanche a salire le scale dell'hotel. Oggi si entra in Malawi, una cinquantina di chilometri per raggiungere il confine e pochi minuti per attraversarlo. Le operazioni doganali sono velocissime e soprattutto non ci viene chiesto nessun pagamento per varcare la frontiera. In paesi come la Tunisia, l'Egitto, la Libia, abbiamo trascorso al confine lunghe ore, quando non giorni interi, pagando a volte cifre interessanti per poter proseguire il viaggio. Senza commenti facciamo una lunga riflessione sulle grandi diversità tra gli stati di questo continente. Il viaggio prosegue verso Lilongwe, capitale del paese, dove è prevista una sosta e l'incontro con i colleghi della polizia regionale. Il Malawi è uno stato dell'Africa orientale stretto tra il Mozambico, la Tanzania e lo Zambia. Non ha sbocchi sul mare, ma è bagnato dal lago Malawi, il terzo lago per dimensione del continente. La principale risorsa economica del paese è l'agricoltura. Molto sviluppata la produzione di tè, caffè e tabacco. Lungo la strada incontriamo diversi villaggi dove vivono i minatori che lavorano nelle poche miniere di carbone. Le condizioni dei villaggi sono estreme e la povertà, alla vista della quale non riusciamo ad abituarci, è diventata ormai una consuetudine.
1: Ciao, sono Alessandra da Voghera e anch'io ascolto Radio Moto Fortis, la radio senza frontiere.
2: Radio Moto Fortis, the radio without frontiers.
3: The time has come for soundtracks on Radio Moto Fortis.
4: È arrivato il momento delle colonne sonore su Radio Moto Fortis.

0: Vi hanno mai raccontato di un uomo mascherato che fece credere al mondo che Elvis fosse ancora vivo e di un postino che smentì la presunta morte di Paul McCartney nel 1966 sostenendo che quello nei Beatles non fosse un sosia? E che dire poi di chi ha scritto la più bella canzone interpretata da Frank Sinatra dopo essere scampato ad un pestaggio, a un attentato in un hotel, all'esplosione del suo elicottero e perfino ad un agguato della banda dei Marsigliesi? Se certe storie vi incuriosiscono, se volete scoprirne i retroscena, i misteri e le leggende del mondo della musica, allora vi aspetto qui su Radio Moto for Peace con me, Marco Mantovani, con nuovi appuntamenti giornalieri per ascoltare il mio nuovo programma.
1: Behind! Dietro le storie della musica.
2: Ga-ga-ga-ga-ga-ga-ga-oh, ga-oh, to think.

0: All'intelligenza artificiale abbiamo chiesto cosa accadrà nel prossimo ventennio sul pianeta Terra. Ecco una parte della risposta. Prevedere con precisione il futuro globale per il prossimo ventennio è una sfida complessa, ma basandosi sulle tendenze attuali si possono delineare alcuni scenari probabili in vari ambiti chiave. Ambito educazione e formazione etica e diritti umani. L'educazione subirà una trasformazione radicale, con una crescente digitalizzazione e personalizzazione dell'apprendimento. Le tecnologie come la realtà virtuale e l'intelligenza artificiale saranno integrate nei processi educativi, creando esperienze più immersive e interattive. L'apprendimento a distanza e le piattaforme online renderanno l'istruzione accessibile a milioni di persone, superando barriere geografiche e finanziarie. Le questioni etiche legate alle tecnologie emergenti come l'intelligenza artificiale, la sorveglianza e la manipolazione genetica diventeranno sempre più pressanti. I diritti umani, la privacy e la libertà di espressione saranno al centro di importanti dibattiti globali, con la necessità di bilanciare progresso e protezione delle libertà individuali. Nel complesso, il prossimo ventennio sarà un periodo di grande trasformazione e innovazione, con straordinarie opportunità, ma anche sfide cruciali da affrontare. Il modo in cui l'umanità risponderà a queste sfide determinerà la qualità del futuro globale.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.
2: Andrea and I had the great pleasure of working with this next lady about 12 years ago, and my friend Carol Bayer-Sager and I wrote this song for them. And Andrea, maybe you'd like to talk a little bit about before we introduce her, about the song and Elizabeth, who was your dear friend, and you wanted to dedicate this.
3: But your English is much better than my English, so.
2: But you're Andrea Bocelli, and I'm not, so. Well, Andrea and Elizabeth Taylor had a great love affair together. I'm not literally, but although maybe they did, I don't know. But Elizabeth had such great love, as we all do here, for Andrea, and he wanted to dedicate this song in her memory this evening. And I want to introduce to you my two favorite singers in the world, one of them standing beside me, and this next one, singer, who I don't know what else to say except she is the one, I'm Canadian, the one, the only, Celine Dion!

0: Thank you, Celine.
1: Thank you, everybody. Thank you, New York. Good night.
2: Beautiful lady, wonderful friend. Thank you, Celine Dion. Thank you, David Foster.
3: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Moto for Peace, sono Stemin e state ascoltando il mio nuovo singolo Better Than Wine.

0: Siamo sempre alla ricerca di nuove e fresche sonorità per offrirti la migliore musica. Più tardi una nuova edizione di Nuovi Talenti.
1: Siempre estamos buscando nuevos y frescos sonidos para traerte la mejor música. Más tarde una nueva edición de Nuevos Talentos. Gracias por elegirnos.
2: We are always looking for new and fresh sounds to bring you the best music. Later, a new edition of New Talents. Thank you for choosing us.

Avete appena ascoltato il Maxi Mega Mix con le hit più travolgenti. Maxi Mega Mix, Maxi Mega Mix. Ma la musica non si ferma qui. Restate connessi, perché tra non molto tornerà un altro emozionante momento su Radio Moto 4 Peace.

0: Radio Moto for Peace presenta Coming Soon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: Notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia.
12: Sono Owen.
10: Ali.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
0: Tutte le sere e durante la notte, in esclusiva su Radio Moto for Peace, Radio Tanto Tempo Fa. Riascoltiamo le canzoni, le voci ed i jingles della mitica Radio Luxembourg degli anni Ottanta.

0: Diario di bordo del 2014.
1: Quaderno de bitácora 2014.
2: 2014 logbook.
3: Intanto sappiate che la Repubblica Ceca è nata assieme alla Slovacchia il 1 gennaio 1993 dalla pacifica scissione della Cecoslovacchia, che già dal 1990 aveva assunto il nome di Repubblica Federativa Ceca e Slovacca. Il paese conta oggi poco più di 10 milioni di abitanti. Gli abitanti della Repubblica Ceca sono suddivisi in due gruppi etnici che provengono dal medesimo ceppo slavo: i boemi, che rappresentano poi la maggioranza della popolazione, e i moravi, che rappresentano poco più del 30% e abitano nell'omonima regione. Scortati dalla polizia, che ci ha prelevato appena superato il confine con l'Austria, i colleghi motociclisti della polizia ceca ci hanno accompagnato nella capitale, trovandoci una bella sistemazione in uno degli hotel della polizia. I 300 chilometri che separano la capitale austriaca da quella ceca sono stati percorsi su strade statali, ma gli intoppi causa lavori soprattutto sono stati davvero numerosi, e con essi chiaramente anche le code. Ma c'è una nota positiva: abbiamo lasciato alle spalle l'inverno italo-austriaco per ritrovare l'estate piena. Oggi in alcune occasioni il termometro segnava addirittura 27 gradi.
4: Radio Motor for Peace. The radio without frontiers.
5: La frontiera è ancora lontana. Restate con noi. L'avventura continua.

0: Nel 2014 Moto4Peace realizza la missione Medici in Moto in Nepal. Attraverso Austria, Repubblica Ceca, Polonia, Bielorussia, Russia, Kazakistan, Kirghizistan, Cina, Tibet, Nepal.
1: Scopo della missione:
0: donazione di 10 motociclette equipaggiate per il pronto soccorso ai medici del distretto sanitario di Kavre, Nepal, per poter raggiungere i pazienti nei villaggi più remoti del paese.
2: La chiamavano fuori a Novax, non fece il vaccino, non fece il vaccino.

Hoover Garden, agosto 1971. La madre di tutti i concerti rock di beneficenza si sta materializzando questa sera sul palco del più celebre palazzetto dello sport della Grande Mela. Lo ha voluto George Harrison. Con i Beatles sono stato abituato a pensare in grande, dichiara. Perché non provare a raccogliere almeno $1 milione? Emotivamente colpito dai disastri politico-ambientali che stanno accadendo nella regione del Bangladesh, di cui gli ha parlato l'amico Ravi Shankar, leggendario maestro della musica indiana, Harrison si chiede come e quando sia possibile organizzare una qualsiasi forma di aiuto. Ha un'idea però, pensa a un unico inimitabile concerto rock. Nel giro di poche settimane George riesce a mettere insieme un cast stratosferico. Insieme a lui sul palco salgono Eric Clapton, Leon Russell, Billy Preston, Ringo Starr, tutti nello stesso palco, magari con il grande recluso del rock, quel Bob Dylan che non si esibisce più in pubblico da quasi 5 anni. A Harrison riesce quasi il colpaccio. Invita infatti John Lennon, che si presenta al Madison Square Garden, ma poi all'ultimo minuto non ne vuole sapere di esibirsi senza la sua Yoko Ono. Mentre Paul McCartney, che aveva accettato, declina quando viene a sapere che invece Lennon sarebbe salito sul palco. Insomma, data l'enorme richiesta di biglietti, lo show raddoppia l'organizzazione e mette in piedi 2 concerti, uno al pomeriggio, l'altro serale. Il tutto documentato da un album triplo e da un film. Con un solo problema, qualcuno però fa il furbo, cercando di evadere il fisco. Questo causa il congelamento dell'incasso fino alla metà degli anni 80 e costringe Harrison a firmare un assegno personale prelevando dal proprio conto corrente. Ma poco importa, la sua geniale intuizione e lo strepitoso spettacolo di New York rimarranno come una delle pagine più belle della grande storia del rock. Di fatto, senza questo evento organizzato per raccogliere i fondi a favore delle popolazioni del Bangladesh colpite dalla guerra con il Pakistan, dalla carestia e dalle inondazioni, probabilmente il Live Aid di qualche anno dopo non sarebbe mai esistito.

0: tequila Guaraná.
1: Questa era la canzone dell'estate. Rimani connesso su Radio Moto for Peace. Più tardi, un'altra selezione estiva, tutta per te.

fondo stradale sempre ottimo, carreggiate larghissime e traffico regolare ci aiutano a faticare meno nella guida e a mantenere sempre la giusta concentrazione per avere la massima sicurezza sulla strada. Passiamo la notte a Jacksonville. Proseguiamo fino a Rock Hill e infine, sotto una pioggia battente, affrontiamo l'ultimo tratto di strada che ci vedrà arrivare a Washington. Nella capitale sostiamo un solo giorno, giusto il tempo per visitare i monumenti simbolo di questa città: il Memorial di Lincoln, il Washington Monument, il National World War II Memorial e poi la Casa Bianca, luogo affollatissimo e super sorvegliato, sfortunatamente coperto da un'immensa tensostruttura.

0: Ora ci aspetta la tappa più lunga di tutto il viaggio. 900 chilometri in un solo giorno. Si parte all'alba da Washington in direzione Detroit. Uno stop ogni 200 chilometri e alle 14 abbiamo già percorso metà strada. Il traffico è scarso, le condizioni meteo promettono bene. Lasciamo la Virginia ed entriamo in Pennsylvania, poi l'Ohio e finalmente il Michigan. Il paesaggio non regala particolari emozioni, tutto piatto e desolato. I chilometri volano via e così, malgrado sia stata la tappa più lunga del viaggio, alle 18 entriamo in città. A Detroit, la città dell'automobile, siamo ospiti di una grande realtà italiana esportata all'estero. La Fiat Chrysler Automobile. Il mattino seguente è il 25 aprile 2016. In Italia una data importantissima, l'anniversario della liberazione. Decidiamo di festeggiarlo anche se ci troviamo a 7400 km di distanza. E così, con le uniformi indossate per questa particolare ricorrenza, visitiamo uno dei gioielli industriali per cui il nostro paese è orgoglioso. Lo stabilimento Fiat Chrysler di Detroit. Gli eventi e gli appuntamenti di questo lungo viaggio, partito dalla città di Panama, che si concluderà a New York, si susseguono uno dietro l'altro con tempi serrati, che non lasciano spazio a distrazioni di nessun genere.
1: Ciao, sono Raffaele di Bressanone e anche io ascolto a Radio Morto for Peace, la radio senza frontiere.

0: Honestly.
1: È tempo di film su Radio Moto for Peace. Vi faremo rivivere immagini e protagonisti con speciale colonna sonora.

La moto non è solo un pezzo di ferro, anzi, penso che abbia un'anima, perché è una cosa troppo bella per non avere un'anima. La moto è come una bella donna, delle volte è arrabbiata, delle volte ti dà grandi soddisfazioni, ma devi sempre stare attento a non farla arrabbiare. Valentino Rossi.

0: fuori tempo.
1: Nel 2010, Moto for Peace attraversa l'intero continente africano con la missione Africa 16.000. Attraverso Tunisia, Libia, Egitto, Sudan, Etiopia, Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambico, Repubblica Sudafricana.
2: Scopo della missione:
1: raccolta fondi per progetto avviato da Coopi, cooperazione internazionale, volto a migliorare le condizioni di vita di donne e bambini nella comunità di Belo-Jeganfoy, in Etiopia.
3: Diario di bordo del 2018.
4: Quaderno de bitácora 2018.
5: 2018 logbook.
6: Purtroppo la mancanza di fondi ha fermato la costruzione di questo orfanotrofio e ci sarebbe enorme bisogno di investire nelle giovani generazioni.
7: Reportage di Rai Italia su Moto for Peace.
8: Io penso sempre che la prima cosa che si può fare per cambiare la situazione di un paese è la scuola. Via!
6: La missione riprende verso lo Zambia, anche se, come si scopre solo all'ultimo, la strada che era segnata sulle carte non esiste più. Ma anche nello Zimbabwe ci sono anonimi della fede, questo è il nome della spedizione, che vale la pena conoscere, missionari che fanno cose grandi in silenzio.
9: La situazione qui è dei giovani è di abbandonare le loro famiglie. Quindi o vanno in Sudafrica o vanno in Zambia, comunque emigrano. E nei villaggi restano bambini e donne anziane. E anziani. Quindi ha pensato di dare ai salesiani una scuola professionale.
6: Sempre nello Zimbabwe c'è la missione Fatima per bambini sordomuti e ciechi. In Botswana le parrocchie sfamano ogni giorno centinaia di bambini.
10: Noi
11: siamo
10: Skunisi
11: Botswani.
6: Al confine col Sudafrica, Little Eden accoglie gli ultimi tra gli ultimi.
12: E allora do il benvenuto a Costanza Meriano, giornalista di Rai Vaticano. Benvenuta. Grazie. Costanza.
13: Grazie.
12: Allora, abbiamo visto delle immagini molto particolari. Chiaramente è difficile rimanere indifferenti, anzi non si può rimanere indifferenti. Ciò che colpisce è quello che ha detto il sacerdote, cioè c'è bisogno di tutto. Ma io mi chiedo, di qualcosa più di altro ci sarà bisogno? Cibo, vestiti, medicinali? Com'è la realtà lì?
13: Ma a volte sono tante realtà differenti, hanno visitato tante missioni, perché quella era la meta, gli anonimi della fede, quindi luoghi in cui nel silenzio missionari o anche suore alleviano le sofferenze locali. Mi diceva il poliziotto che ha guidato e ideato questa follia che va avanti tra l'altro da 15 anni, che delle volte le richieste sono inaspettate, non so, le maniglie delle porte, le mattonelle, le lastre per fare le radiografie, sono proprio del materiale specifico e purtroppo non si risolve neppure inviando denaro, perché il denaro viene spesso poi intercettato e preso. Quindi è importantissimo che abbiano stabilito questi contatti proprio diretti, per poi provare a mandare, non so, i pennarelli per i bambini. Cioè ogni situazione ha delle esigenze precise e purtroppo i soldi non riescono, anche perché in quei luoghi precisamente, proprio intorno a quei luoghi non ci sono neanche negozi, quindi certo, proprio bisogna mandare esattamente le cose che servono,
12: di cui hanno bisogno.
13: Esatto, l'acqua per esempio in tanti luoghi è la prima emergenza. This is

Los Angeles, California, 26 giugno 1975. Viene ufficializzato il divorzio tra due grandi star della musica e dello showbiz a stelle e strisce, Sonny Bono e Sherilyn Sarkisian LaPierre, più famosi come Sonny and Cher. Tra i due da tempo non scorre buon sangue e se almeno formalmente la loro relazione è rimasta in piedi sino ad ora, è soprattutto grazie al successo dello show televisivo The Sonny and Cher Comedy Hour, uno dei programmi di punta della CBS. Misto tra comicità, approfondimento musicale live, lo spettacolo in onda dal 71 fino al 1974 ha di fatto rivitalizzato la carriera musicale del duo. Quando aveva 27 anni ed era già un autore affermato, Sonny aveva conosciuto l'allora sedicenne Cher in un coffee shop di Los Angeles nel novembre del 1962 e si era innamorato di lei. Quasi subito i due avevano iniziato ad esibirsi con il nome d'arte di Caesar and Cleo, ovvero Cesare e Cleopatra. Nel 65, come Sonny e Cher, pubblicano l'album d'esordio che contiene numerosi successi come I Got You Babe e The Beat Goes On. Nel 1966 con Bang Bang fanno nuovamente centro. Nel 69 nasce la loro figlia Chastity Tisan, ma la loro stella sta per spegnersi offuscata dalla nuova ondata rock. Negli anni di produzione dello show televisivo, Cher inizia infatti a frequentare Dave Geffen, produttore e discografico emergente, che vorrebbe curare i suoi interessi. Geffen scopre quanto Sonny, sorta di padre padrone, abbia monopolizzato la carriera oltre che la vita di Cher. Infatti il 95% dei proventi della loro attività finiscono quasi sempre nelle sue tasche, per non parlare poi delle decine di fanciulle che gli girano costantemente intorno. Insomma, il divorzio è l'unica soluzione possibile. Detto fatto, neanche quattro giorni dopo, il 30 giugno del 1975, Cher sposa la rockstar Greg Allman, da cui peraltro divorzierà di lì a poco, e inizia una carriera solista che la farà diventare una delle pop star più amate della storia. Sonny Bono invece si dedica alla politica con un discreto successo. Il 5 gennaio del 1998 però rimane vittima di un incidente sciistico e

0: Cocktail Magazine con Richard Shu.
1: È un magazine informativo e Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
2: Questo edificio di Amburgo è alimentato da alghe. I pannelli vetrati riempiti di liquido verde sono dei bioreattori, ovvero dei sistemi biologici controllati costituiti da microalghe e sostanze nutritive. In presenza di sole e nutrimento, le alghe attivano il processo di fotosintesi. In questo modo la facciata provvede al riscaldamento dei 15 appartamenti che compongono l'edificio. L'energia termica prodotta sulla facciata attraverso i bioreattori viene poi trasferita in questa centrale. Servirà ad alimentare un circuito che fornisce acqua potabile e che provvede al riscaldamento dell'intero edificio. Laura Gador è una degli inquilini. Il balcone del suo appartamento assomiglia a un acquario dove le microalghe si riproducono in continuazione. I pannelli opacizzati dalle alghe filtrano naturalmente i raggi del sole, permettendo di stoccare l'energia termica e assicurando una temperatura interna ottimale. Questo sistema ci consente di risparmiare circa 1000 euro all'anno in elettricità. Non paghiamo quasi niente perché l'edificio è molto ben isolato. Il calore solare catturato durante l'estate viene stoccato nel sottosuolo per essere riutilizzato alcuni mesi più tardi. È un modo nuovo per guardare al futuro, ma anche una risposta alle domande che ci poniamo da almeno 30 anni. Gli ideatori del progetto hanno anche trovato il modo di recuperare le alghe morte per farne un integratore alimentare ricco in minerali. Le cosiddette facciate microbiche hanno un avvenire promettente.
3: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra, vado di